0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1976.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: sempre invidiato i chitarristi. Ho sempre desiderato spaccare una chitarra in testa a qualcuno. E col pianoforte non puoi farlo.
1: Elton John. Virgin Radio. Style Rock.

0: Come in. Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock, ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
3: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1984.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
0: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: home. Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
8: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
9: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: sempre pensato che la rabbia sia molto più interessante che stare bene con se stessi.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio. Style Rock. Hello.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
0: Virgin Radio Style Rock.
3: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
4: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
3: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
5: Virgin Classics
6: 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Ci sono cose che vorresti tornassero.
14: Come le vacanze.
15: O un bel vantaggio.
14: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
0: Virgin Radio, Style Rock.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
22: Arredissima.
21: Ho
3: comprato una perla nera.
6: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
15: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
22: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
15: Arriva subito.
23: Da Roadhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
24: Ufficio cose smarrite?
25: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
24: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
25: Mi sento già più carico.
24: Info su toyota.it.
26: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
12: Virgin Radio.
0: Sono le 6 e 30 minuti. Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
13: Buongiorno!
14: Buongiorno, buongiorno e benvenuti alla puntata di martedì 21 luglio. Ripetiamolo insieme che è il 21 luglio.
13: 21 luglio.
14: 21 luglio, perché qui c'è un countdown.
13: Sì.
14: È un'idea che non è partita da me.
13: L'ultimo giorno sarà il 31, quindi sono 10 giorni, tolto sabato e domenica, sì, vabbè, sono 8.
14: Ma tu davvero fai le crocette a casa?
13: Ma come? Tanto questo appartamento lo sto lasciando.
14: Di che
13: per
14: colore?
13: Cui, col pennarello, sul muro, faccio le tacche, come i carcerati.
14: Lo sai veramente terribile.
13: Guarda ragazzi, ieri è stata la giornata più brutta del fino ad oggi, ma me ne attendono altre.
14: Ma sa, fa tutti sti scatoloni, ma che ci devi mettere dentro sti scatoloni? Ma butta
13: libri.
14: Tutto, vai a casa nuova,
13: dischi
14: casa nuova,
13: libri,
14: vita nuova, scusa.
13: 95 scatoloni di dischi e libri.
12: Ma smettila
13: adesso,
12: di dire cazzate. Guarda,
13: mi restano ancora un po' di vestiti, un po' di aggeggi vari, un po' di cosucce e poi ho pronto tutto quanto.
14: Va bene, quindi insomma ce la facciamo per il 24, no?
13: Sì,
14: che poi il grande
13: dovrei,
14: giorno.
13: Dovrei farcela, dovrei farcela.
14: Ma non ho capito.
13: Pezzi.
14: A proposito, no, pensiamo alle cose importanti. Tu vai in una casa nuova.
13: Ce n'è di più importanti?
14: Ce n'è. Casa nuova, inaugurazione, devi pagare da bere e da mangiare per tutti, scusami.
13: Sì, datemi il tempo di metterla un po' a posto, perché so che avrei sentito dire che ci vogliono mesi a sistemare le cose. Quindi...
14: Vabbè, noi la bottiglia l'abbiamo preparata comunque.
13: Bene, ma quella la offro io. Davide Gatto si sfrega le mani perché crede di poter fare l'urlo Let's Go domani. Allora, innanzitutto domani io ci sono, è il 29, mercoledì 29 che manco per un altro impegno.
14: Ah, è vero.
13: Sì, per cui Let's Go quel mercoledì non si farà.
14: No.
13: Se vengo a sapere che Davide lancia l'urlo al posto mio, io do le dimissioni.
14: Ma allora, innanzitutto non succederà, e ti dirò di più, se tu me lo registri prima quest'urlo,
13: ecco.
14: Nico se lo tiene da una parte,
13: ecco.
14: Io a un certo punto gli dico, Nico,
13: ecco, mi sembra una
14: RVM,
13: bella
14: vai.
13: Perfetto,
14: ecco, capito?
13: Perfetto,
14: ecco.
13: Benissimo. 342-4141-411. che ti ridi. Nico Carminati, avete sentito? C'è Riccardo Buccero, ha promesso di venire.
14: Sì. Antonello Piroso, ma certo che c'è, alle 8:15.
13: Non vede l'ora di raccontare i suoi punti di vista.
14: Però se permetti io partirei con una nota di leggero livore quest'oggi, perché vorrei rivolgermi a Pierfilippo Colombi. Cosa ci sono qui? Figli e figliastri? Adesso partiamo addirittura con Dr. Feelgood?
13: Sì.
14: Cioè, non ho capito,
13: è
14: una canzone dedicata
13: così
14: a me, no? Vabbè, io m'offendo, ma...
13: E trovati il giusto nickname, cosa vuoi da me?
14: Vabbè, niente...
13: Questi sono i Motley Crue, Dr. Feelgood. Let's go!
14: Vabbè, va. Sono i Motley Crue, allora va bene.
13: Va bene.

0: carini Motley Crue, dedicarmi una canzone.
1: Oh Doc, se me lo fai fare a me, let's go, giuro che vengo lì e ti faccio il trasloco io con il mio furgone.
0: Già fatto il 29.
2: Ma perché Francesco Allegretti non era già un nickname?
3: Allora, Davide Gatto, sì, se sì. A te dà fastidio il fatto che quando tu vieni io scappi dalla porta sul retro, non è questo il modo di esprimere il tuo dissenso. Te lo dico anche, se te dà fastidio è quando vieni io scappo dalla porta sul retro, non è così che ci si regola nelle cose tra fratelli, capito? Oh,
0: te lo segni adesso,
3: oh,
0: Davide.
3: Segnatelo.
0: Allora segnati anche che Howie Epstein avrebbe compiuto 71 anni, invece non è più con noi. Chi era? Era il bassista degli Heartbreakers, quello di Tom,
3: sì,
0: di Tom Petty.
3: Petty
0: and the Heartbreakers, appunto. Cat Stevens all'anagrafe, poi a partire dal 1977 Yusuf Islam fa 78 anni, che canzone che ha fatto. Jim Martin dei Faith No More ne fa 65.
3: 1969 ci sono i Beatles all'inizio dell'appuntamento con le nostre ricorrenze, perché proprio in quell'anno, il 21 luglio, iniziano le registrazioni di Come Together, mentre i Blind Faith pubblicano il loro unico album, quello omonimo. È il 1977 quando i Sex Pistols debuttano a Top of the Pops eseguendo il singolo Pretty Vacant. È il 1987 invece quando i Guns Roses danno alle stampe il loro disco d'esordio, ragazzi, Appetite for Destruction. 1990 infine Roger Waters porta in scena The Wall a Potsdamer Platz a Berlino con uno storico concerto evento.

0: pezzaccio, davvero, sono stati veramente bravi. Evolution è una grande canzone, per cortesia Nothing But Thieves, fatene altre come questa.
1: Bene, allora, mentre loro raccolgono il nostro invito, e secondo me lo faranno perché ascoltano, certo, Rock and Talk, parliamo di Christine Lagarde, il presidente della Banca Centrale Europea, che è stata, pensa, notata, come scrive un noto quotidiano italiano, mentre faceva la spesa in un supermercato di Francoforte, intenta a scegliere il pane nel reparto dedicato ai prodotti da forno. La foto, condivisa su X da un utente che l'ha riconosciuta tra gli scaffali, era accompagnata da un messaggio ironico ma abbastanza cordiale: amo Francoforte, in ogni angolo incontri persone meravigliose e mi scusi per aver violato la sua privacy, signora presidente della BCE. E lei ha replicato, scrivendo: grazie per il gentile messaggio, Francoforte è davvero piena di persone meravigliose e ti auguro una buona giornata. Beh, avrebbe potuto magari arrabbiarsi,
0: sì,
1: avrebbe...
0: ma un commento sul pane, sugli sfilatini,
1: com'era sto pane a Francoforte, buono, signora Lagarde, ce lo dica, perché nel caso, ecco, no, qual è il punto? Il punto è che non è la prima volta che la numero uno della BCE viene sorpresa in situazioni di vita quotidiana. Pensa che nell'ottobre del 2025 era stata fotografata anche al mercato di Sant'Ambrogio di Firenze, mentre visitava proprio i banchi di ortaggi, formaggi e uova, soffermandosi anche a commentare l'andamento dei prezzi dei prodotti alimentari. Domanda per vosotros:
0: tu quanto tempo passi nel reparto detersivi?
1: Esatto, il reparto in cui trascorrete più tempo al supermercato, e soprattutto siete ligi alla lista o sporate sempre irrimediabilmente?

0: Ciao ragazzi, immancabilmente mia moglie mi viene a recuperare nel reparto vini mentre lei fa la spesa, chiaramente. Ciao, ciao.
1: Che carini, che romantici, marito e moglie insieme a fare la spesa.
2: Il reparto vini, perché è un reparto complicatissimo, cioè se tu non ne capisci niente di vino tipo me, è come guardare un quadro,
1: Guarda,
2: capito, di Picasso.
1: io invece sono un esperto di vini,
2: Sì?
1: li scelgo in base al prezzo.
2: Ah, ecco. Beh, però già è una tecnica. Del resto, più
1: sì.
2: costano, più dovrebbero essere buoni, giusto?
1: Appunto, io lo miro d'altro. Almeno

0: da Bob Dylan, eh? Quale reparto preferisce? Francesco, io ho la capacità cronica di dimenticare la metà delle cose fondamentali riportate puntualmente in lista e prendere altre mille cose frivole. Sono rapido ma pieno di dolore quando arrivo alla cassa. Ma allora, è strano, questo è un caso patologico, perché una volta che hai la lista in mano... Allora, il segreto è andare al supermercato con la pancia piena e la lista, perché senza lista si spende molto di più.
1: Oppure quando siete stanchi.
0: Anche.
1: Che si fa presto, anche, prendete due cose e tornate anche a casa.
0: E poi gli uomini hanno sempre il telefono in mano perché devono chiamare casa. Ma tesoro, io prendo questa marca o quell'altra. Invece le donne sono senza lista.
1: Beh, loro sono fantastiche. Fantastiche.

0: No, è mia, è sempre la lista. E se compro qualcosa fuori lista subito, è perché hai comprato? E non era scritto?
1: Cioè, ma ha ragione, scusami. Ha ragione, ti fa anche la lista e tu non la rispetti.
2: Ma è quello.
1: Vergogna,
2: quello è il bello della lista. Che tu vai lì e compri tutt'altro, perché poi torni.
1: Perché tu sei singolo, prova ad avere una moglie. Ti bacchetta, giustamente.

0: fatto la spesa con un'applicazione che mi ha consigliato Nico Carminati, non seguitelo, e devi inquadrare il barcode e capisci la qualità del prodotto. Sono stato dentro il supermercato 6 ore e mezza, quando sono uscito ho buttato nel cesso l'applicazione.
1: Ma tu non puoi andare lì a guardare la qualità del prodotto, devi fare la spesa, la qualità la guardi a casa prima o dopo. Hai mischiato un po' le cose.
0: Non seguite Nico Carminati.
1: Bene, e tranne che quando si parla di traffico, perché tra poco scopriremo tutte le ultime sulla viabilità.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
5: Traffico. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Sud si resta in coda per 1 chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 in direzione Torino, tra Sesto San Giovanni e Cormano e tra Dalmine e Trezzo. Infine, sulla statale 145 Sorrentina si segnalano lavori tra gli incroci Casello Castellamare di Stabia, A3 Napoli-Salerno e Vico Equense. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
4: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Voi che capite perfettamente l'inglese avete sentito bene dalla viva voce di Mick Jagger un consiglio verso nei confronti delle donne. Gli assorbenti comprateveli da sole.
7: Ma perché
0: ci sono
7: di dire
0: decine di uomini incerti su quale tipo, marca,
1: colore soprattutto.
0: Esatto.
1: Colore, spessore,
0: donne,
1: sapete.
0: Quella è roba vostra. Invece il disco Frozen Charlotte di Jack White è roba di uno solo, quello che fa l'800-324-330 prima di tutti gli altri.
1: Non sbagliate, perché è l'ultimo disco di Jack White, quindi non solo l'abbiamo visto in concerto in queste ultime settimane alla prima estate. Grandioso concerto, tra quelli più attesi della stagione firmata Virgin Radio. Vi anticipo che non sarà Jack White ovviamente il protagonista di Indovina Rockstar, perché altrimenti avremmo giocato facile. Invece no, vogliamo complicarvi le cose anche se mancano pochi giorni alla chiusura della stagione. Sì. Quindi si fa sempre più difficile, signori, di più.
0: Ma in cambio riceverete un pacco grosso così. Esatto. Non è uno dei miei scatoloni del trasloco, è un pacco contenente,
1: T-shirt, portapasse, cappellino.
0: E crema solare.
1: Vabbè, quella se vuoi ce la metti te, perché io...
0: Vabbè.

0: Boss in their summer clothes, pezzo più estivo non avremmo potuto dal repertorio del Boss, era proprio lui qui in Rock and Talk.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Mauro, benvenuto.
2: Ciao Mauro.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, tu vai a fare la spesa, vero?
3: Sì.
2: Ah, sei incerto, quindi no? Ci vai poco? Poche volte?
3: Ci vado poco, poco.
2: Ah, perché hai qualcuno che la fa per te, giusto? E il suo nome è?
3: Erika.
2: Povera donna Erika. Beh,
0: Erika in pratica fa la fine di un'altra signora. Sentite che cosa succede, sì, quando si manda i mariti poco esperti a fare la spesa. Mia moglie, le richieste di mia moglie sono così criptiche che spesso sbaglio proprio acquisto. Ad esempio lei scrive gelatina e allora io, per non disattendere la sua lista, compro gel per capelli ma anche gelatina da mangiare. Peccato che lei volesse gelatina fogli per preparare i dolci. Quindi come vedi ha sbagliato.
2: Comunque, allora tu capisci che Erika non si fida di te, questo è il motivo, giusto?
3: Sì, senza dubbio non si fida di me.
0: Noi, sappi che nemmeno noi ci fidiamo di te, Mauro.
2: No, lui indovina.
3: Ottimo.
2: Indovina al primo indizio.
0: Sì.
2: Da 1 a 10 la tua cultura musicale?
3: Diciamo che sono nella media caprone.
2: Media caprone, quindi siamo sul 4, 3 e mezzo.
3: Caprone. Sì, 3.
2: Vabbè, andiamo, un'altra delusione. Dai.
1: Indizio 1.
0: Allora, l'artista di oggi, Mauro, viene dall'Inghilterra. Se ci segui dalle 6.30, sai che 57 anni fa, con la sua prima band, iniziava a registrare un singolo estratto dal loro ultimo album, uscito come penultimo, però.
3: Indizio 2.
0: Subito proprio così.
1: Indizio 2.
2: Impartisce ordini questo signore. Allora, dopo aver sciolto quel suo primo gruppo, ma che dico, super gruppo, ne fondò subito un altro agli inizi degli anni 70 con la moglie dell'epoca. Dovessi parlarti di quella band, ti direi che era decisamente On the Run. On the Run, come il titolo di un suo album. Di un loro...
3: Lui è morto da poco, vero?
0: No! Per l'amor di Dio.
2: Però è successo che una volta...
3: Allora, indizio 4.
2: Una volta
1: indizio 4.
2: L'hanno dato per morto e lui si è dovuto presentare. Detto, no,
0: con
2: no,
0: un incidente d'auto. Pensa, c'è addirittura una leggenda metropolitana. I complottisti dicono che la persona... La persona di oggi non sarebbe la stessa,
2: ecco.
0: Di quell'incidente.
3: Il suo nome inizia con la P e il cognome...
0: È lui. A sto punto
1: hai vinto.
0: Vedi come alla fine poi gossip e leggende metropolitane connotino spesso più il personaggio dell'opera, nel senso, vero, no?
2: Perché tu lo sappia, quel signore che si chiama Paul McCartney non va al reparto macelleria perché è vegano.
0: E ancora no, perché...
2: Perché è vegetariano, non mangia carne.
0: No. Ah, giusto, è vegano anche Paul McCartney, sì.
3: Va bene. Non lo sapevo.
2: Ecco, vedi, non si smette mai di imparare con Rock and Talk. Oh, un abbraccione, saluta la moglie, Erika.
3: Grazie anche a voi e vi invito volentieri a venire nella mia zona, visto che sono di Soave, in provincia di Verona, dove c'è dell'ottimo vino.
2: Oh. Ma io sono venuto recentemente a Soave, non ti ho mica incontrato.
3: Sì, ho visto quella sera.
2: Ah, mi hai visto pure!
3: Festival, sì.
0: Hai capito?
4: Meraviglia. Avete finito di parlare di affari vostri?
2: Sono affari interessanti.
0: Ecco, quindi... Lo stai raffinando sul fronte dei vini, quella sera gli hai dato 2-3 dritte.
2: Tornerò,

0: Meccapra, bravo, Meccapra.
1: Inutile che adesso fa tutto il figo, sono un mini zebberlapi, ma non sapeva la sega, non sapeva niente.
2: Ma
1: vattene, altro ma che
2: dai.
1: Caprone.
3: Sì, ma questo ragazzo è stato traumatizzato.
4: Sì, per caso il suo nome inizia con la P e finisce con Paul McCartney? Dai, caprone, su.
5: No, non sapevi neanche chi era, però. Dai, su, meno male che ti fanno la spesa, Gioia, se no non so neanche se riesci a mangiare.
2: Allora, non ho capito tutta questa severità. Guardate che c'è stato di peggio, vabbè. Molto di peggio.
6: No, sono prevenuti ormai, sono. Sì, sì.
2: Cioè, Mauro era la creme della creme, proprio.
6: Gli insulti vanno distribuiti.

0: Spettacolare, spettacolare, sì. Anche la prossima è spettacolare.
1: Se però...
0: no, prima abbiamo passato Bob Dylan e siccome eravamo nel reparto detersivi ci siamo scordati che sta, dobbiamo annunciare che sta per tornare. Tornerà, esatto, a Milano il 2 novembre, no, a Roma e il 5 novembre a Bologna, ma sarà anche a Milano, sì.
1: Tutte le info su virginradio.it.
0: Esatto.

0: Roadhouse Blues era il 1970, questi erano i Doors in Walk and Talk su Virgin Radio. Tra poco torneremo al 2019 invece con Jake Bugg.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style, tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
8: Spumante o champagne?
7: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
8: Filetto o entrecote?
7: Per i 25 anni di Roadhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Roadhouse.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su syscom.eu.
18: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
19: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Jake Bug, bravo, bravo, bravo Jake Bug, l'abbiamo ascoltato su Virgin Radio con Kiss Like the Sun. Sono un cretino, lo pensate tutti, però stavolta lo dico anch'io perché da quando parlo del mio trasloco imminente ho scoperto attraverso il 342-41-41-411 che in tanti avrebbero partecipato dandomi una mano.
1: Sì, avrei no, ma non dovuto... ti fidare.
0: No, ma me no!
1: Lo dicono guarda, adesso perché l'hai dovuto... fatto. Dove erano quando avevi bisogno
0: no,
1: di loro?
0: No, non l'ho ancora fatto, quindi avete tempo una settimana per farvi avanti. Comunque, no, una settimana, pochi giorni. Devo dire che avrei dovuto fare una chat di gruppo, inserire tutti i volontarosi e organizzare i lavori.
1: Gruppo WhatsApp con trasloco.
0: Esatto, il gruppo trasloco con tutti i gruppi, i chat di gruppo che abbiamo, inutili, fastidiosi, dai quali non abbiamo il coraggio di uscire perché ci fai la figura di melma, quello sarebbe stato importante.
1: Sì, tra l'altro, allora attenzione perché molti dicono puoi silenziare, qual è il problema? È che se silenzi, la cosa può andare bene se silenzi 8 ore, sapete che ci sono diverse opzioni.
0: Sì, sì.
1: Quando cominci a silenziare per più tempo, la gente si accorge che queste spunte sono sempre doppie e tu comunque non visualizzi mai, quindi qualcosa
0: ragazzi,
1: poi va storto, è un guaio.
0: È difficile uscire. E allora i gruppi che più amate oppure odiate su WhatsApp, quello del condominiale,
1: qualche idea ce l'avrei.
0: Quello
1: no,
0: dei
1: no,
0: parenti,
1: no, no,
0: quello degli ex compagni di classe,
1: gruppo genitori che parlano di quello che succede a scuola dai figli.
0: 342 41 41 411.

0: Sì, Doc, poi su 10 magari se ne presenta solo uno, perché uno c'è il calcetto, uno la pubalgia a braccio e non può alzare gli scatoloni. Lo dicono apposta, tanto sì, per dire, sì. hai bisogno di aiuto.
1: Per fare bella figura.
2: No, ma è un po' come la storia di Sin City, tutto quello che succede nei gruppi WhatsApp resta sui gruppi WhatsApp, sì, cioè nulla di quello che viene scritto poi si traduce in realtà, è tutto un mondo parallelo, capito?
1: A monte avrebbero anche una certa utilità, il punto che si esce fuori tema, sempre, sempre.
2: Tipo la zia complottista nel gruppo di famiglia, esatto. C'è chi lo ha scritto, io ho risolto il problema alla fonte. E una zia continuava a girare complottismo e ovviamente se la prendeva quando le spiegavano perché fossero sciocchezze. Sono uscito da questo gruppo da anni.
1: Sì, ma sei odiato da tutto il parentato.
2: Ma la zia sta ancora là,
1: A dettare legge.

0: E questi erano i Foo Fighters con Window in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, se volete, io veloce vi leggo un estratto di una conversazione tra me e mia madre nel gruppo di famiglia che unisce supermercato e gruppi WhatsApp. In pratica la situazione è questa: ero uscito e lei scrive: se vuoi puoi prendere prosciutto, così lo mangi a pranzo, prendine 200 grammi, poi ti ridò i soldi. Io le rispondo: mamma, ma non dovevi fare i petti di pollo? Lei: anche quelli sì, ma se vuoi prosciutto prendilo, altrimenti non fa niente. A un certo punto, 10 minuti dopo: ma dove stai con sto caldo? In fila ai salumi a prendere il prosciutto, ho preso anche un po' di pane, così non devi scongelarlo.
1: Quanta compagnia che ti fa.
0: Ma lascia stare, capito? Cioè, prima mi dice compra, fa... Ecco, questo, a questo servono i gruppi, a confonderti le idee.
1: Allora, c'è chi dice: ho risolto il problema, impedisco attraverso delle impostazioni di farmi inserire all'interno dei gruppi, così non ho questo scassamento di balle.
0: Sì. Bravo! Vabbè. Bravo!
1: No, no.

0: Domani comincia domani il tour di 6 date degli Scancanensi. Tutte le informazioni sul sito virginradio.it, dove troverete anche informazioni come quanto è facile andare ad ascoltare Bob Dylan il prossimo novembre.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con MyArredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Mi manchi ma domani torno.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
18: Virgin Classics
19: 1973.

0: Appuntamento con i classici della storia del rock qui su Virgin Radio con The Gingini. David Bowie, allora, gruppi WhatsApp che amate o odiate. Silvia, odio, al 342-4141-411, qualsiasi gruppo tipo quelli della grigliata, fanno anche sottogruppi, mettono staff, poi c'è un altro sottogruppo, amministratori, ma amministratori di che? Per fare una grigliata, ma va, va, scrive Silvia, brava!
1: La vecchia compagnia che frequentavo quando ero ragazzo, ogni tanto ci si vede per una birra, hanno...
0: ti prego, quelli della birra, ce la posso fare.
1: Hanno organizzato una cena annuale, un po' di tempo fa, e mentre ero lì con loro che si rideva e si scherzava, a un certo punto hanno criticato uno che è entrato dentro la chat e poi ne è uscito subito. Dopo, capito? Quindi sappiate di essere criticati se uscite, eh? Allora qualcuno dice: nessun essere umano senziente ama i gruppi WhatsApp, nessuno, ma forse hai ragione, ma una volta che ne entri è come l'inferno.
0: Sì, sì, è un labirinto.
1: Sì, Marco, fai fatica a uscirne.
0: Il gruppo del catechismo. Dopo 20 minuti ho abbandonato. 700 messaggi non è accettabile.
1: Ma 700 messaggi di
0: in 20 minuti.
1: Preghiere?

0: Io ho un gruppo WhatsApp dove tutti possiamo essere limitatamente volgari senza pericolo di essere giudicati o altro. Ed è una liberazione. È una liberazione.
1: Ti fanno arrabbiare.
0: Un gruppo così dovrebbero averlo tutti.
1: Sì, sì, in effetti. Ti fanno arrabbiare in famiglia, ti fanno arrabbiare in ufficio. Entri in quella chat e tiri fuori tutto il catalogo di parolacce possibili e immaginabili.
2: Beh,
1: non è male.
2: Una sorta di camera della vergogna in cui
1: sì,
2: sfogarsi, no?
1: Sì, sì, sì, bellissimo.
2: Beh,
1: bellissimo.
2: Potrebbe essere.
1: Posso
2: un'idea.
1: Entrare anch'io.
2: Ah, vuoi? Lo sapevo.
1: Sono
2: io.
1: Medaglia d'oro di questa attività.

0: Offspring su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TGCOM 24 tra poco.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
4: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio

0: Volto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 8.
1: It's 8 a.m.
0: TGcom 24. Breaking news.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Scontri ieri a Bologna al termine della manifestazione per Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante il fermo di polizia. Lancio di bombe carta e cariche contro gli antagonisti, 11 feriti. Per i due agenti e i quattro operatori del 118 coinvolti è scattata la nuova norma dello scudo penale. Decima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran contro centri di comando e basi di lancio di missili. Teheran ha risposto colpendo target militari americani in Bahrain e in Kuwait. Alert del Dipartimento di Stato di Washington ai cittadini USA nel mondo per possibili attacchi in Medio Oriente. Via libera del Fondo Monetario Internazionale a un pacchetto di aiuti da 690 milioni di dollari per l'Ucraina per sostenere la stabilità economica e le finanze pubbliche del paese. Tensioni diplomatiche tra Roma e Mosca con il Cremlino che ha espulso due funzionari italiani. Per il ministro Tajani si tratta di un plateale atto di ritorsione. Fine della democrazia in Nicaragua. Il presidente Ortega ha annunciato che non ci saranno più elezioni che consentano agli oppositori di prendere il governo e il potere. Il leader sandinista di 80 anni guida il paese dal 2007. Lutto nel giornalismo. È morto negli Stati Uniti Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 a Washington. 50 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa di Arlington, in Texas, stroncato da un malore. Il suo ultimo scoop, la telefonata a Trump che aveva innescato lo scontro con Meloni di un mese fa. Ancora allerta massima al centro-sud per il caldo. Oggi 18 città da bollino rosso in tutto il paese. Domani scenderanno a 7. Complici maltempo e temporali, il nord respira, mentre nel resto dello stivale la situazione cambierà solo a metà settimana. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Traffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 10 dei Fiori si resta in coda per un incidente tra Arenzano e Genova Pegli in direzione Genova. Sulla A7 Milano-Genova, code tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 10 in direzione Genova. Sulla A12 Genova-Rosignano ci sono code tra Genova Est e il bivio A7, sempre verso Genova. Sulla A14 Adriatica, incolonnamenti tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per l'Autosole in direzione di quest'ultima. Sulla A4 Venezia-Trieste, code segnalate tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Sulla statale 7 Quater, via Domiziana, si procede a rilento a Pozzuoli, in direzione della tangenziale di Napoli. Infine sulla statale 148 Pontina, rallentamenti per un incendio a Nettuno, in direzione via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
5: It's in the stars, it's at the starting.
4: It's not about expression. First you have to please yourself.
5: It's in the stars, in the stars.
4: You just don't give up.
0: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
6: E voi che conoscete perfettamente la lingua inglese avete naturalmente ascoltato dalla viva voce di Mick Jagger le sue lamentele relative al fatto che Antonello Piroso nella chat di Rock and Talk non scriva mai. Perché? Perché preferisce l'altra chat, quella che coinvolge Travaglio, Santanchè, Salvini, Conte, Sinner e Malagò.
7: È fatto così. Tutti insieme li ha messi.
6: È fatto così.
7: Ma loro rispondono o ghostano?
6: No, loro non, anche
7: ghostano,
6: loro.
7: Ghostano, certo, preferiscono non entrare, silenziano.
6: Ma senti, ma se organizzassimo una chat di gruppo tra tutti quelli che vanno ad ascoltare ascoltare Judas Priest?
7: Allora, io direi che è meglio, guarda, facciamo anche meglio, evitiamo le chat di gruppo, diamo direttamente due biglietti al più veloce all'800-324-330. La data per il Judas Priest è quella di mercoledì 9 settembre a Roma Summer Fest.
6: Che numero bisogna fare, che non ricordo?
7: 800-324-330.
6: Adesso o più tardi?
7: No, adesso, anche perché poi Rob Halford, cioè lo prendete ora con i Judas Priest.
6: 9 settembre a Roma, mamma
7: mia. O mai più, eh? Porca avanti. Miseria.

0: E siamo tornati ai primi 2000 con questo bel pezzo degli Snow Patrol qui in Rock and Talk Super Junior Radio, Yo, All I Have. Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi.
2: Buongiorno a te, da dove chiami?
1: Che spettacolo. Io chiamo da un paese che si chiama Castelnuovo Magra, che è praticamente al confine tra La Spezia e Carrara.
2: Ok.
1: Tra Liguria e Toscana.
2: Bene, allora te ne vai a Roma il 9 settembre ad ascoltare la tua band preferita o tra...
1: Sì, guarda, l'avevo già visti a Firenze Rocks.
0: Allora se lo merita.
1: Ozzy. Ah. Quindi ben felice, visto che non era stato uno dei loro massimi concerti, ben felice di rivederli.
2: Tra
0: l'altro noi abbiamo già fatto il piano di viaggio, perché noi ci informiamo sempre, chiediamo, certo, ovviamente all'ascoltatore. Allora, 4 ore e mezza in macchina, se vuoi andare 3 ore, quindi non è nemmeno questo gran viaggio dalla Spezia.
1: Tranquillissimo.
2: Bene, anche questa volta siamo riusciti a darli alla
0: a chi se li merita.
2: Giusta.
0: Ti premiamo inserendoti ufficialmente nel gruppo WhatsApp di Rock and Talk, così anche tu risponderai al Cavaliere Nero. Sei contento?
1: Assolutamente.
2: Vedrai.
0: Sì.
2: Ci risentiamo poi.
1: Grazie mille,
2: ciao Francesco.
1: Ciao.

0: Greta Van Fleet su Virgin Radio, sta per arrivare Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Infitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima.
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla,
16: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
14: Noi 1000!
16: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
0: Siamo pronti nel nostro grande gruppo WhatsApp della famiglia del rock di Virgin, esatto, Radio, ad accogliere anche il cavaliere nero per questa puntata di martedì 21 luglio in Rock and Talk.
1: Rock and Talk.
0: Buongiorno Antonello.
17: Buongiorno.
18: Buongiorno a tutti. Dunque, ho appreso l'esistenza di un neologismo a me ignoto che è slopaganda. Allora, slopaganda è una parola che nasce dalla fusione di propaganda nella seconda parte e nella prima parte slope. Slope, contenuto di bassa qualità prodotto in serie e in massa. Cioè, facciamo un video come viene anche raffazzonato utilizzando l'intelligenza artificiale e lo usiamo per fare casino dal punto di vista politico, per suscitare emozioni forti, rafforzare l'identità, attaccare gli avversari. Insomma, la rava e la fava intorno al video realizzato con l'intelligenza artificiale e condiviso sui suoi canali social da Roberto Vannacci, Enzo Vannacci, vengo anch'io, Lugo Tognazzi, Luca Tognazzi dei discorsi che vi abbiamo fatto sentire ieri con quel linguaggio, i miei gladiatori, i miei arditi, mamma mia, vabbè. Insomma, questo video ambientato in antica Roma, in cui si vede Bannacci, ma si vedono anche Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, e poi al centro del Colosseo, dell'arena, legati Elly Schlein, Conte, Prodi, Laura Boldrini, il pubblico ne chiede l'esecuzione, la moglie di Vannacci, la Vannaccia, no, Camellia mostra il dito medio alle future vittime, insomma, e ore anche ieri la politica a discutere di questo, no? Io capisco tutto, siamo nella civiltà digitale e siamo nella civiltà delle immagini, come oggi racconteremo parlando di video che sono tutti diversi fra loro, però ecco, anche perdere troppo tempo è tutto un favore fatto all'esaltazione di questo personaggio, già militare, ex generale, il quale dovrebbe essere considerato per quello che è, un signore che è alla ricerca di un suo standing in politica, è alla ricerca di nutrire le sue legittime ambizioni politiche, ma che per adesso è un idolo basato sui sondaggi. Poi vediamo, solo che a furia di farlo diventare lo spauracchio della politica si rischia, come al solito, di fargli un favore a lui, come già successo in passato, ingigantendone in maniera immotivata la figura. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Jesus On, e questi erano i Placebo su Virgin Radio.
1: Antonello Piroso su Virgin Radio.
2: Dunque, oggi dicevo che il tema sono le immagini, viviamo immersi nelle immagini, scrolliamo immagini, i video sempre più brevi perché l'attenzione, la soglia di attenzione, più di 90 secondi la gente non può tollerare, meglio se sono 30. Non si capisce niente però quando tu vedi un video di 30, non sai cosa c'è prima, non sai cosa c'è dopo, se i video arrivano dalla realtà, quindi non sto parlando della pecionata di Enzo Vannacci, Ugo Vannacci, chiamatelo Ugo Tognazzi. No, sto parlando del video della morte di Bologna, questi 5 minuti rotti. Ormai ciascuno di noi, no, con il telefonino, lo sappiamo, può diventare testimone di un fatto intorno al quale questo fatto di Bologna, adesso lasciate stare il fatto che poi purtroppo davanti alle manifestazioni, anche queste legittime se fatte nel rispetto della legge ovviamente, di solidarietà con il morto, solidarietà con la famiglia del morto, la quale famiglia del morto ha chiesto subito: noi non vogliamo vendette, noi non vogliamo violenze, noi vogliamo soltanto giustizia, capire perché il nostro familiare è morto mentre era nelle mani dello Stato, perché c'è stato l'intervento, punto. Dopodiché, purtroppo, come poi valgono le ricorrenze, 25 anni fa a Genova per il G8, anche a Bologna, dentro la protesta corretta, legittima e motivata, ci sono gli infiltrati, i violenti, quelli che hanno un solo scopo: fare casino a prescindere dal motivo per cui si va in piazza. Poi l'importante è gridare poliziotti assassini, no? Come se tutti coloro che indossano una divisa automaticamente, no, siano il simbolo di una forza e di una violenza illegittima. No, è lo Stato. Poi che dentro al mondo delle divise, mio padre ne faceva parte, ci fossero e ci siano state mele marce, carabinieri, poliziotti, guardia di finanza, per carità, lo sappiamo, ma io continuerò a stare dalle parti delle divise per principio piuttosto che dalla parte dei violenti, mi pare il minimo. Detto questo, a proposito del morto di Bologna, è ovvio che quelle immagini sollevano delle domande legittime anche in questo caso, quindi non ci si deve offendere perché si sta parlando della polizia, si sta parlando della polizia in un contesto ben preciso. Dalle ricostruzioni che ho letto ieri e stamattina, questo signore, il morto, non stava benissimo, almeno dal risultato, perché sono arrivate le telefonate, più di una, no, in cui si segnalava di quest'uomo che urlava la mattina a Bologna, ma urlava anche frasi in cui diceva: aiuto, chiamate la polizia, lo urlava lui. Evidentemente era inseguito da qualche fantasma, evidentemente non stava benissimo. Dopodiché la mia attenzione rispetto al video è ovviamente incentrata sulla manovra posta in essere dai poliziotti, su cui si valuterà se è stata eccessiva, non è stata. Esiste la magistratura per questo. Ve l'ho detto già ieri, io non mi iscrivo ai partiti della gogna immediata, perché bisogna sempre valutare cosa c'è prima di quel video, cosa c'è dopo. No, sono colpito dalla polemica rispetto ai soccorritori in divisa rossa, in divisa arancione, che si intravedono fermi, non intervengono. Allora, tanto per chiarire, quei signori sono dei volontari. L'ambulanza è partita, attenzione, perché la richiesta non era di un codice rosso che avrebbe imposto la presenza di un medico, ma di un codice verde. Poi andrà appurato perché è stato definito verde, non rosso, chi ha fatto la segnalazione, chi l'ha ricevuta, tutti elementi da appurare, ripeto. Però intanto, essendo un codice verde, sono arrivati questi volontari dove non c'era il medico. Per protocollo e per norme, questi volontari non possono intervenire se non quando le forze dell'ordine dicono loro che lo possono fare. Quindi, fino a quando c'è stata la manovra dei poliziotti, quei signori in divisa rosso-arancione non potevano intervenire. Quando poi sono potuti intervenire era già troppo tardi, nel senso che non essendoci un medico che è stato poi chiamato successivamente, quindi c'è tutta una dinamica di incastri da capire. Resta il fatto di quest'uomo che è morto e bisognerà capire bene fino in fondo perché, anche se ha avuto delle patologie pregresse, se aveva in corso delle patologie pregresse. Non facciamo i processi immediatamente, anche perché bisogna sempre aspettare le ricostruzioni. Però ecco, è singolare che ci si dibatta intorno a questo video, no? In cui per l'appunto non si capisce ancora bene esattamente come sono andate le cose, e poi si faccia finta, ad esempio nel caso del gioielliere Ruggero, di non aver visto il video, quel video che certifica che lui è uscito volontariamente dalla sua gioielleria per uccidere due persone e una terza ha tentato di mandarla al creatore. Poi addirittura quello ferito, lui l'ha inseguito e l'ha preso a calci. Ecco, le immagini sono quelle. Bisogna sempre capire cosa c'è prima e cosa c'è dopo. Anche nel caso di Ruggero. Perché Ruggero aveva detto di essere uscito con la pistola dalla gioielleria perché la moglie era stata portata via dai rapinatori. Cosa che il video testimonia non essere avvenuta. Dopodiché possiamo discutere all'infinito sui precedenti, le provocazioni, ma stando alla legge, stando alle ricostruzioni, ecco, le cose sono andate così. Dobbiamo aspettare anche per Bologna capire esattamente cosa è successo. Ma vi ricordo che cosa hanno chiesto i familiari della vittima: non violenze, non vendette, non ritorsioni, ma semplicemente giustizia. Grazie. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Roxanne su Virgin Radio, i Police del 1978.
1: E noi in Rock and Talks siamo con Antonello Piroso.
2: E poi ci sono le immagini dei mondiali, qualcuno di voi mi ha rimproverato perché non ho sottolineato l'atteggiamento assolutamente antisportivo dei giocatori dell'Argentina, Paredes, Larissa in campo, alla fine la squadra dell'Argentina che volta le spalle al palco della premiazione, guarda la curva dove ci sono i tifosi argentini ma dà le spalle alla Spagna che solleva la coppa, un modo come un altro, no? Uno sfregio, di solito la prassi sarebbe, ma va bene, diciamo l'Argentina che poi era arrivata lì, certo con le giocate geniali quando ci sono state di Leo Messi, ma anche con qualche aiutino arbitrale, diciamo, nel suo percorso ai mondiali, immagini che comunque si commentano da sole. Parlo della nazionale argentina, mentre invece sono rimasto molto colpito dal video in cui Nico Williams, che con il suo colpo di testa all'indietro è stato un assist per il gol della Spagna nella finale, Nico Williams che corre a dare la medaglia d'oro alla madre che è lì con lui allo stadio. Perché? Perché ha detto Nico Williams: io ho corso in campo, mia madre ha corso nel deserto. Il padre e la madre di Nico Williams sono scappati dal Ghana negli anni 90, sostennero un viaggio estenuante attraverso il Sahara, possiamo immaginare in quale condizioni climatiche, con quale scarsità di cibo e di acqua, la sabbia rovente che tra l'altro ha provocato ustioni e danni permanenti ai piedi del padre. La madre era incinta di Inaki, che è un calciatore anche lui, che poi ha scelto di giocare nel Ghana, a differenza di Nico Williams, che invece gioca nella Spagna. Lui, come Lamin Yamal, sono due spagnoli di seconda generazione. Nico Williams è cresciuto in Navarra da genitori ghanesi, mentre Lamine Yamal è nato in Catalogna da padre marocchino e madre equato-guineana, da Nuova Guinea, tanto per essere chiari. Però ecco, vedere questo ragazzo, no, che corre per dare la medaglia alla madre, simbolo appunto di questa Spagna che rivendica il suo essere multiculturale, e di ricordare che il calcio, oltre che a dividere le tifoserie di paesi differenti, unisce in realtà all'interno, no, le singole comunità. E lo hanno fatto soprattutto perché anche in Spagna sono state le polemiche: ma sono spagnoli di seconda generazione, non sono spagnoli veri, lo sapete, come se appunto non sapessimo che poi le singole popolazioni, io rivendico il mio essere italiano, io mi considero italiano al 100%, per quanto figlio di un calabrese, mi considero un italiano. Sono un italiano e sono un misto, mio padre è calabrese, mia madre è ligure, e anche noi, tanti di noi, sono un incrocio di regioni e certe volte, andando all'origine, nell'ascendenza, anche di nazioni differenti. Non facciamo finta di non saperlo, perché sulla purezza della razza italiana, insomma, se ne può parlare, diciamo così. Così parlo il Cavaliere Nero.

0: Ed eccolo lì, un bel esempio di contaminazione, ed era il 2007, pensate. Hump the Bump, questi erano in salsa un po' i pop, i Red Hot Chili Peppers.
1: E lui è Antonello Piroso su Virgin Radio.
2: Non avrei immaginato ieri che di tirare la volata ai giornali che oggi dedicano paginate alla storia dell'intervista a Francesca Fagnani, che si è indispettita per una domanda sul fatto di essere una donna senza figli, domanda che gli ha fatto il pacato, il pacifico Gigi Marzullo, pensate un po'. Lei poteva dire sono affari miei, invece ha fatto tutto un pistolo, è una domanda che non si fa, eccetera. Io ieri, citandovi Massimo Falcioni, che è appunto un archivista, uno che va a cercare, a ricordare le interviste fatte dalla Fagnani a Katia Ricciarelli, ad Antonella Elia, a cui la Fagnani chiedeva della loro interruzione di gravidanza, spiazzando le intervistatrici, come si può vedere nei video che sono circolati. Ma in realtà poi di casi analoghi ce ne sono stati altri. Ad esempio, ho scoperto Simona Ventura, che viene indagata dalla Fagnani sulla scelta che fece di abortire quando era giovanissima. L'avventura ha risposto: una scelta sofferta che non rifarei più nella mia vita. Poi la domanda della Fagnani successiva: tornasse indietro, sottinteso, lo rifarebbe? Ma vabbè, questo per una che dice la violazione, entrare nell'intimità, io non lo faccio di entrare nell'intimità delle persone. No, lo fai, e l'hai fatto, quindi è singolare che poi tu ti indispettisca davanti a una domanda di Marzullo. Un altro caso è stato quello di Valeria Marini, a cui la Fagnani chiese, aveva 14 anni, lui era molto più grande, ma quella storia è finita con un'interruzione di gravidanza? Domanda anche qui opportuna, inopportuna, però sapeva già la risposta. Ivana Spagna, anche a lei viene chiesto, del figlio non nato, e anche Alessandra Celentano, la storica insegnante di danza delle trasmissioni Amici. Lei, appena sposata, disse spero presto di avere un bambino, poi la cosa non è andata, le dispiace non essere diventata madre. Allora, se la Fagnani ha fatto questo tipo di domande, doveva anche essere pronta a ricevere una domanda analoga. Fine della storia, così parlò il Cavaliere Nero.

0: I Kasabian su Virgin Radio con Great Pretender.
1: E noi siamo arrivati ai saluti con il nostro Cavaliere Nero qui in Rock and Talk su Virgin Radio.
2: Sono andati a cercare Pep Guardiola per farsi confermare che lui guadagna, fino a ieri, guadagnava 20 milioni di euro netti l'anno per allenare il Manchester. Ma come lo possiamo portare in Italia? Solo se ci fa lo sconto, ma roba da matti. Comunque, vabbè, vedremo se sarà lui, Antonio Conte, Mancini oppure Pirlo. Nell'attesa continuate ad ascoltare il Doc, l'Allegretto, Rock and Talk, Virgin Radio, siete la Resistenza. A domani, ciao.
0: Ciao,
1: ciao
0: domani.
1: Antonello.
3: On Virgin Radio. Rock and Talk.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
18: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci. Virgin
19: Radio. Style Rock. Virgin Classics 1977.

0: l'album Rumours, Fleetwood Mac, era il 1977. Cosa vuol dire? Che l'anno prossimo grandi festeggiamenti per il 50° anniversario dell'uscita di un disco tra i più venduti nella storia del pop rock, 30 milioni di copie, e questa è una notizia che ho letto un bel po' di anni fa, ne avranno vendute qualcuna in più.
1: Una di quelle copertine che si possono ancora incorniciare, è una bellissima opera d'arte, disco perfetto sotto ogni punto di vista,
0: dentro
1: visivo e musicale.
0: Esattamente. E a proposito, vogliamo presentare il nuovo singolo dei Weezer?
1: Come no, con la partecipazione dei Wednesday, è uscito lo scorso 3 giugno, secondo estratto dal 20° disco in studio. Weezer, noto anche come Gold Album, arriverà il 21 d'agosto, quindi sarà tra le uscite estive più attese per tutti i loro fan vecchi e nuovi. Il nuovo pezzo che ascoltiamo ora su Virgin Radio si chiama We Might As Well Be Strangers, Weezer.

0: Tratto dal prossimo album in uscita il 21 di agosto, il 20° album dei Weezer. L'ultima volta che sono passati di qui era il 2022.
1: Molto bravi.
0: Verranno ancora. Sì,
1: Poi devo dire che sì, rappresentano anche un'epoca della storia del rock davvero molto importante, soprattutto per la generazione X.
0: Un nome grande nella storia del rock è quello che dà la parola, mette la parola fine a questa trasmissione.
1: E gli Aerosmith con Fallen in Love.

0: Bentornati Aspiranti Italia, era per voi questa ultima degli Aerosmith, Falling in Love, e abbiamo chiuso.
1: Beh, quasi chiuso, perché volevo avvisare tutti che abbiamo ufficialmente aperto il gruppo WhatsApp. Antonè, quando vuoi offrire questo aperitivo è sempre tardi, al momento siamo iscritti in quattro, quindi non silenzieremo stavolta.
0: Sì, speranzosi.
1: Ecco, va bene. Capito?
0: Va bene, invece avete una certezza, domani saremo qui alle 6:30.
1: Sì, sì, ci siamo, ciao.
0: Ciao.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones, Mick

0: Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 9.
2: It's 9 a.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Decima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran contro centri di comando e basi di lancio di missili. Teheran ha risposto colpendo target militari americani in Kuwait e in Bahrain, dove è stato distrutto anche un data center di Amazon. Secondo il media Axios, Trump sta valutando una guerra totale insieme a Israele. È scattato lo scudo penale per i quattro agenti e i due sanitari coinvolti nella morte di Abderrahim Fakir domenica a Bologna durante un fermo di polizia. Ieri tensioni in città al termine della manifestazione per il 42enne marocchino, scontri tra poliziotti e antagonisti, bombe carta e cariche, 11 feriti. Dal Fondo Monetario Internazionale via libera un pacchetto di aiuti da 690 milioni di dollari per l'Ucraina per sostenere la stabilità economica e le finanze pubbliche del paese. Tensioni tra Roma e Mosca con il Cremlino che ieri ha espulso due diplomatici italiani. Emergenza idrica in Sicilia, dove un devastante incendio ha lasciato 21 comuni e centinaia di persone senza acqua nell'area di Castronovo, in provincia di Palermo. In fiamme l'impianto di potabilizzazione. L'appello del sindaco: abbiamo bisogno di uomini e mezzi. Giornalismo in lutto per la scomparsa del collega Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 a Washington. 50 anni è stato trovato senza vita nella sua casa di Arlington, in Texas, stroncato da un malore. 25 anni di carriera, il suo ultimo scoop è la telefonata a Trump che aveva innescato lo scontro con Meloni di un mese fa. Calcio, notte di festa a Madrid per la Spagna campione del mondo, parata della Roja per le vie della città a bordo di due pullman scoperti. Rientrata in patria anche l'Argentina, sconfitta in finale ma accolta comunque dall'abbraccio dei tifosi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. A causa di un incidente ci sono 3 km di coda sulla A21 Torino-Brescia tra Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Sull'autosole si è verificato un incidente al bivio per la A21 procedendo in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste è il traffico intenso a causare code tra il bivio per la A28 Porto Gruaro-Conegliano e Cessalto in direzione Venezia. Nel tratto Brescia-Padova dell'autosole code tra Montebello e Verona Sud in direzione Brescia. Sulla A8 Milano-Varese incolonnamenti tra Fiorenza e Fiera Milano in direzione Varese. Infine sulla statale 292 Nord-Occidentale Sarda si procede a rilento per un cantiere a Santa Caterina di Pittinuri. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
1: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
5: Morning Glory. It's time to rise and shine. 9:03 minuti. Buongiorno. Buon martedì 21 luglio 2026 si comincia. Questa è casa nostra. Io sono Alteria. Buongiorno. Super Toki in regia. Settimana insieme. Siamo partiti ieri, arriviamo giù fino a venerdì. Quanto manca ancora di Morning Glory prima della nostra breve pausetta estiva? Gli ultimi 10 giorni insieme, poi il mese di agosto ci abbandoniamo, ma in realtà Virgin Radio non vi molla mai, mai, mai. Come state lì fuori? Riposati? Dormito bene? Noi abbiamo lavorato duramente tutta notte alla ricerca delle notizie più interessanti. Per esempio, oggi parleremo di un'arte importante. Toki, è l'arte del saper ascoltare le persone. Poi parleremo di quanto ci piace, di quanto possa renderci felici tornare ai luoghi del nostro passato, della nostra infanzia, e poi soprattutto parleremo di rock and roll, tutti gli aggiornamenti che arrivano da artisti, band che amiamo parecchio. Vi lancio subito le coordinate, non avete scuse, aspettiamo lo sberebem. 342 41 41 411. Amici, io sono pronta, voi siete pronti, oggi si comincia così.

Shine Down, Young Again per iniziare, 9:07 minuti, giovani ancora. Leggevo a proposito di gioventù che il nostro cervello cambia anche in relazione alla musica, cioè ditemi se vi trovate in questa descrizione. A 16 anni, 15, 16, 17 anni, ogni giorno si va alla scoperta di musica nuova, più o meno l'atteggiamento è questo. Raggiunti 30, 35 anni, il nostro cervello, che appunto cambia conformazione, in qualche modo si impigrisce da un certo punto di vista, va a riascoltare le canzoni zona comfort, cioè ascoltiamo e riascoltiamo le canzoni che già conosciamo e con più difficoltà andiamo alla ricerca di qualcosa di nuovo. Ti torna Toki? Personalmente non troppissimo, posso dire, anzi ho sempre grande curiosità nei confronti delle nuove uscite, però tendenzialmente a 16 anni siamo un peletto più curiosi rispetto alla musica. Senti che bella questa frase, dato che stiamo per ascoltare Van Halen con Eddie Van Halen alla chitarra. Lui una volta disse: le regole non contano niente, nella chitarra ci sono 12 note, puoi farci quello che vuoi, se una cosa suona bene vuol dire che va bene. E le cose sono andate molto molto bene sempre con la musica di Van Halen. Questa è Top of the World.

0: Lonely Boy. Oh, tocchi abbiamo ascoltatori che alle 9:15 del mattino fanno dei ragionamenti complessi, strutturati, importanti, roba che io e te non riusciamo a quest'ora del mattino. Vi ho raccontato di questo studio che ci racconta come a 16 anni siamo alla ricerca costante di musica nuova, dopo i 30 il nostro cervello, un po' per pigrizia, un po' per cambiamento insomma fisionomico, smette di andare alla ricerca di musica nuova. Ecco la spiegazione.
1: Ciao Terian, sbrebem. Secondo me è più un discorso legato che non tanto a 16 anni, sì forse sei un po' più aperto alla musica, ma in generale sei più aperto a tutto, a tutte le esperienze, sei meno razionale, sei più istintivo e quindi accogli molto di più la musica, e anche a livello emotivo provi molte più emozioni, sono molto più forti, potenti i primi amori, le delusioni, lo sport piuttosto che, e quindi tutto è molto più ampio.
0: Guarda che hai dato la spiegazione corretta, cioè praticamente succede questo: a un certo punto a 30 anni il nostro gusto musicale si congela, anche perché il cervello va a legare le emozioni più forti, le emozioni più intense alla musica dell'adolescenza, quindi quelli sono i ricordi più intensi e per questo le novità forse a 30 anni ci colpiscono meno, ma in realtà a 30 anni poi passa qualche annetto e si risblocca la situazione. Nel dubbio noi qui su Virgin Radio, tra grandi classici musica nuova, non vi facciamo stancare mai. Buongiorno. Oh, martedì mattina 21 luglio, insieme fino alle 11, casa nostra si chiama Morning Glory. Arriva anche la nostra iguana del rock punk, lui è Iggy Pop, The Passenger.

0: tutti insieme. Dai, ci sta di martedì mattina The Passenger, Iggy Pop, e noi restiamo insieme e torniamo con le nostre belle storie di rock and roll.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

Bang Bang, i Green Day. Buongiorno, buongiorno. Sai che ho voglia, Tocchi, di buttarmi in una bella storia di rock and roll, anche perché vedo il titolo della prossima canzone che è un gioiellino, posso dire. Canzone scritta in una notte di disperazione, chitarra acustica e voce, Tom York e The Radiohead butta giù Fake Plastic Trees. Allora, contestualizziamo. Loro arrivano nel 1993 da Pablo Honey, che è stato l'esordio discografico. Ci fu quel singolone che è Creep, che li lanciò al successo mondiale, e come spesso accade nel mondo della discografia, l'etichetta discografica dice: ok ragazzi, adesso dobbiamo fare il secondo disco, mi raccomando, facciamo qualcosa di accattivante, troviamo la canzone giusta. Ma loro si incastrano, come spesso accade agli artisti, perché si sentivano che dovevano fare qualcosa, ma a comando quel qualcosa non ti esce, l'arte non va a comando, ti deve arrivare proprio dalla pancia e dal cuore. Beh, capita effettivamente che dopo tanta frustrazione una notte Tom York, anche abbastanza sbronzo, riesce, chitarra e voce, a tirare giù questo pezzo che stiamo per ascoltare, Fake Plastic Trees. Ma la cosa curiosa è che di solito i Radiohead scrivevano insieme le canzoni, quindi arrivano in studio e non si incastrano tra di loro, perché l'idea era solo di Tom York. E allora il produttore dice: questa sera al The Garage di Londra, che era un locale di musica dal vivo, suona Jeff Buckley. E allora andate a vedere Jeff Buckley, poi tornate qui, magari vi dà qualche input. E Colley Greenwood ha raccontato proprio questa cosa, è stato pazzesco. C'era Buckley da solo con una birra in mano e la sua chitarra, ha fatto questo concerto pazzesco, ci ha buttato addosso una valanga di vibrazioni di qualsiasi sfumatura, e tipo, beh, tornano in studio, suonano il pezzo, tre take, in tre sole volte la registrano, Tom York la canta, scoppia a piangere, ci butta tutta la sua ansia, paura, frustrazione, e il pezzo diventa un capolavoro. Ascoltatela bene, questa è Fake Plastic Trees, i Radiohead.

0: Nella vita reale, chi non rinuncia è un coraggioso.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

In the Stars, Rolling Stones, da Foreign Thongs, uscito il 10 luglio, nuovo album per le pietre rotolanti del rock. Beh, si parlava di scoprire nuova musica, noi gli Stones con il nuovo album li abbiamo ascoltati pezzo per pezzo con un best rock e tanti speciali dedicati a loro. Si continua, oh yeah, c'è bisogno degli AC/DC al mattino, sì, questo è Rock the Blues Away e voi siete su Virgin Radio.

0: Rock the Blues Away, AC/DC. Noi restiamo insieme e torniamo con un Virgin Classic dei Led Zeppelin.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
6: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
5: Arriva subito.
7: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
11: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
13: Ho comprato una perla nera.
14: E perché?
13: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
14: E perché?
13: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
15: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
16: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Virgin Classics 1979.

La voce rotta di Robert Plant che canta All My Love, tutto il suo amore per il suo figlio scomparso troppo presto, Led Zeppelin, meraviglia delle meraviglie. Siete su Virgin Radio, esco proprio alla grandissima da questioni musicali, ma vi porto dentro un articolo pubblicato dal Guardian. Siamo diventati super international per una questione particolare, non so se avete letto, c'è stata un po' di polemica perché parrebbe che in Puglia alcuni lidi non ti danno la possibilità di portarti la schiscetta da casa, dove il pranzo, il panino. In realtà, andando poi a capire bene, cioè è vietato, cioè non si può non portare il cibo in spiaggia. Piuttosto ci sono delle regole giuste che dicono tipo non si può portare cibo dentro sacchetti di plastica, materiali che possono inquinare l'ambiente del mare e della spiaggia. Quello sì, però leggiamo un pochino più a fondo l'argomento, non è illegittimo fare divieto di portare schiscetta. Mi si sono aperti i tocchi dei file della memoria. Io ricordo della cotoletta impanata a Messina che mi faceva mia nonna al mare, che veramente potremmo parlarne ore di schiscette. Magari lo faremo. Prima però Night Shift, Superstar, questo è il nuovo singolo dei Muse.

0: La voce di Anouk con Nobody's Wife a chiudere la prima ora di Morning Glory. Noi restiamo insieme fino alle 11.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 10.
4: It's 10 a.m.
5: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out.

0: I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
1: La voce di Mick Jagger, il nostro nuovo rock ambassador, che meraviglia. Meraviglia anche il discorso sulle cotolette da portarsi in spiaggia, no? Si parlava di questo articolo del Guardian che racconta di alcuni lidi che non fanno portare il cibo in spiaggia. Tra poco andiamo un pochino più a fondo, ma nel frattempo provate a ricordare quale schiscetta portavate o portate in spiaggia nella tradizione italiana. Siamo molto molto curiosi e poi torniamo con le nostre belle, bellissime storie di rock and roll. We'll be right back.

0: Getaway, Pearl Jam ad aprire la seconda ora di Morning Glory. Beh, sappiamo che Eddie Vedder è un grande amante dell'oceano, delle onde, è un surfista. Chissà se lui, quando va a surfare, si porta da casa la cotoletta impanata, la parmigiana, insomma una schiscetta. Di questo si parlava perché ho letto questo articolo dal titolo bizzarro, ovvero Panino Police, quindi il Guardian, rivista internazionale non italiana chiaramente, che racconta quello che sta succedendo in alcuni lidi italiani, e cioè parrebbe che da alcune parti ci sia qualcuno che all'ingresso del lido ti blocca e ti dice: ehi, tu da casa il cibo non te lo può portare. A livello di legge è illegittimo, non si può vietare di portare cibo, si può chiedere e vietare di portare cibo in sacchetti di plastica o comunque con materiali che possono inquinare l'ambiente. Da qui sono partiti un po' i nostri ricordi d'infanzia, non solo io dicevo, a Messina mia nonna faceva delle cotolette impanate pazzesche per andare in spiaggia, che poi a pensarci oggi, no? Le calorie che ci portavamo, no? In spiaggia per poi fare il famoso bagno dopo le 4 del pomeriggio, perché fa male buttarsi subito in acqua. Arrivano tanti ricordi anche della vostra infanzia, allora ascoltiamo.
1: Ciao Alteria, Mattia da Lecce. È un problema che si sono inventati adesso, perché io ricordo da bambino la domenica mattina le mie zie alzarsi alle 5, 3 kg di cotolette come tua nonna. Vedi? E 2 teglie di pasta al forno per 5 persone.
2: Buongiorno, ho sentito delle cotolette impanate a Messina da portare al mare. Beh, non solo quelle, ma ne vogliamo parlare di un bel panino ripieno con la parmigiana messinese.
3: Ciao Alterio, Francesco da Torre Vecchia. Panino con frittate e peperoni.
4: Buongiorno Alteria, sberebem. Ovviamente a Catania siamo famosi per portare in spiaggia la parmigiana. E per i bambini il must è panino col salame Milano e provolone.
0: Mamma mia, è venuta fame. Ma perché la frittata di patate? Ah, che bellezza, che bellezza. Digeriamo un po' ballando, Billy Idol, Dancing with Myself.

MGK e Fred Durst. Arrivano un botto di messaggi sul pranzo in spiaggia. Chiudiamo qui, chiudiamo la parentesi, però grazie di cuore perché ci siete alla grandissima. Comunque l'immagine più gettonata è l'immagine dell'anguria messa un pochino sotto la spiaggia, bagnasciuga, per stare fresca con l'acqua del mare. Ti torna? Anche tu lo facevi, Tocchi, da ragazzino? Non mettevi l'anguria a bordo mare per tenerla fresca? Ma dove vivi? Ma dove hai vissuto tutto questo tempo? Va bene, invece parliamo dei fratelli Gallagher. Dai, al volo, una notizia che arriva da Liam Gallagher sul nuovo disco degli Oasis, un nuovo disco che non c'è. E tra l'altro lui dice una frase che sembra essere assolutamente sincera, super sincera, cioè: non sono preparato alle critiche che arriverebbero se non vendesse 100 milioni di copie solo nella prima ora. Cioè andare a pareggiare il successo pazzesco dei dischi degli Oasis del passato, dice, un qualcosa forse di irraggiungibile, io non voglio perdere questa scommessa, e quindi al momento solo concerti, e noi aspettiamo gli Oasis dal vivo anche in Italia. Sappiamo che loro spesso dal vivo hanno coverizzato un brano degli Who, brano che si intitola My Generation.

0: My Generation era il 1965, il suono degli Who. Noi restiamo insieme su Virgin Radio, torniamo anche con gli Smashing Pumpkins.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
13: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
16: GWM, go with more.
17: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
18: Con Max Giusti.
17: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
18: Stasera 18:45, Canale 5.
17: Il muro dà, il muro prende.

Sentito la Sigomi, Smashing Pumpkins, Billy Corgan, uno dei nostri rock ambassador. Anche Billy Corgan è stato rock ambassador per Virgin Radio. Lui chiacchiera un sacco, e durante una delle ultime interviste ha detto di come, non te lo immagini, lui è un mega super fan dei Kiss, ma in realtà non tanto del periodo Kissmania, anni 70, e Kiss truccati, così come sono stati supereroi di Dave Grohl, per esempio, quel periodo storico dei Kiss. No, lui ha apprezzato tantissimo i Kiss smascherati, quelli che a un certo punto decidono di fare la scelta più radicale, più trasgressiva possibile, cioè sul finale, sulla metà degli anni 80, con Liquid Up e tutto il resto, decidono di togliersi il trucco e tentarci in questo modo, perché Paul Stanley una volta adesso ha detto non eravamo più credibili, e quindi fu una scelta assolutamente giusta per poi tornare al trucco nel 1996 e con quel trucco andare avanti, beh, un bel po' di tempo, direi, fino a cos'è stato? Fino all'anno scorso, 2 anni fa, quando poi hanno detto fine dell'attività live. Non ascoltiamo i Kiss, no, però ascoltiamo i Cranberries. Adesso arriva Promises.

Superpowers, i Kasabian, nuovo singolo che mette addosso una certa allegria. 24 luglio saranno al Noisy Naples Fest Festival nella città di Napoli. Ci saremo anche noi di Virgin Radio. Chi ha già i biglietti in mano per il concerto dei Kasabian? Beh, potete raccontarcelo. Noi in diretta con Morning Glory fino alle 11 siamo anche su Virgin Radio TV, lo dico, canale 717 di Sky, 68 TV Sat, Mediaset Infinity, l'applicazione e il sito di Virgin Radio, così abbiamo mille e più modi per stare vicini. Tra l'altro, non lo diciamo spesso, Tocchi, abbiamo anche dei canali social, quindi siamo su Instagram, siamo su Facebook come Virgin Radio, vi aspettiamo, potete seguirci anche lì. Si passa dai Kasabian ai Bon Jovi, che sappiamo essere tornati anche dal vivo, anche al Madison Square Garden, e noi di Virgin Radio siamo stati presenti, abbiamo visto un John Bon Jovi che si è rimesso in sesto. Lo ascoltiamo con questo brano del 2009, We Weren't Born to Follow.

0: Novi, e noi torniamo con un Virgin Classic, posso dire strepitoso, ovvero i Deep Purple con, non ve lo dico, era 72.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
13: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
15: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
16: Virgin Classics 1972.

Away Star, di Purple, Virgin Classic, è strepitoso, lo avevo detto, effettivamente è stato così. Ian Pace, batterista dei Deep Purple, alla prova mica male su questo brano di gran velocità e virtuosismo, ha detto: un conto è a 22 anni ti fermi, non suoni il tuo strumento magari per mesi perché non vai in tour, ti rimetti dietro le pelli della batteria, tempo qualche oretta hai ripreso in mano al 100% la tua fluidità sullo strumento. Dice: oggi a 75 anni e passa, è un qualcosa che non si può fare, quindi Ian Pace tutti i giorni studia, si prepara sul suo strumento musicale, suona più non posso. Guardavo sui social dei Deep Purple, che adesso sono usciti con Splat il nuovo disco, sono in giro per il mondo, suonano, sono fighissimi. Ian Gillan, oh, c'è da dire che Gillan, tra l'altro, non so se avete letto questa cosa, io non lo sapevo, l'ho scoperto di recente, non vede quasi più, ha il 30% della vista periferica, quindi non vede molto bene, ma sul palco rimane assolutamente grandioso. Questi sono i mostri sacri del rock and roll, da un grande classico al ritorno degli Editors, nuovo singolo, si intitola The Rush.

0: The Rush, gli Editors. Adesso arriva la voce di Paola Maugeri con il suo appuntamento Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Beatles e di uno dei loro capolavori, un sogno psichedelico che cattura l'immaginazione del mondo. Sto parlando di Lucy in the Sky with Diamonds, brano indefinibile e magico scritto da John Lennon, che con la sua ironia ha detto: "Non so perché è piaciuta così tanto, io volevo soltanto scrivere una poesia". Lucy in the Sky with Diamonds è solo uno dei capolavori contenuti in quell'album incredibile che è Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ottavo album dei Beatles, che esce il 26 maggio del 67, arriva al numero uno in Inghilterra e negli Stati Uniti, segnando l'inizio di un'epoca di musica, creatività e controcultura chiamata Summer of Love. Nel 1967 i Beatles esistono da soli 7 anni, ma sono già all'apice della loro evoluzione. Come ha detto Paul McCartney, eravamo stufi di essere i Beatles, non eravamo più ragazzi, eravamo artisti. A partire dagli album Rubber Soul e Revolver, la loro musica è sempre più sperimentale e ambiziosa e non si può più riprodurre dal vivo. Supera ogni genere, passando dal folk al rock al pop, a volte nello spazio della stessa canzone, diventando una decisamente nuova forma d'arte. L'idea di Sgt. Pepper's e di Paul McCartney, che dice a John Lennon, George Harrison e Ringo Starr: "Nascondiamoci dietro il nome di una band fittizia, avremo tutta la libertà per sperimentare". Nascono così le 13 canzoni di un vinile in cui, secondo una definizione poetica dei critici, per 39 minuti e 36 secondi la coscienza frammentata del mondo si unisce per un momento irripetibile. Il figlio di John Lennon, Julia, torna da scuola con un disegno in cui c'è la sua compagna di classe Lucy che vola in un cielo pieno di diamanti. A John piace tantissimo, scrive un testo surreale e coloratissimo. Usa il titolo Lucy in the Sky with Diamonds per inserire un riferimento alla sostanza magica della psichedelia, l'LSD. Lo porta nello studio 2 di Abbey Road. I Beatles accendono

0: Lucy in the Sky with Diamonds, i Beatles protagonisti di Long Plain Stories. Grazie a Paola che torna, Paola Mogeri che torna alle 13.50 e alle 17.50. Anche noi torniamo domani mattina 9.11 con Morning Glory. Ringrazio come sempre Super Toki in regia, ringrazio Michele Primi, ringrazio voi che ci sopportate tutte le mattine. Adesso arriva Giulia Salvi con Personal Giulia. Un bacio, un abbraccio, a domani mattina. Ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Ah! E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, a Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rocca e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Radio.
5: Sono le 11.
8: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
5: Personal Giulia.
1: Giulia.
5: Con Giulia Salvi.
9: Proprio così, amici miei, partono le tre ore di Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TVSAT, onnipresenti grazie all'app di Mediaset Infinity. Non potrei mai andare in onda senza uno dei miei prodi registi, c'è Super Toki dietro al mixer, come sempre Riccardo Buccero per la parte autorale, e tutti voi che scrivete al

342-41-41-411. Tante le news di cui andremo a parlare nel corso delle prossime 3 ore. Allora partiamo col piede giusto. Stereophonics, sempre una garanzia con Dakota.

D'accordo, ho dato il via a questa puntata di Personal Giulia, Callie Jones e i suoi Stereophonics su Virgin Radio. Siamo insieme fino alle 14 oggi. Sono entrata sul mio conto bancario e un po' ho pianto, amici miei, perché ci sono tante tasse da pagare, ci sono le bollette, le vacanze ancora da pagare. So che però in questa disgrazia io non sono da sola, anzi siamo in tanti nella mia situazione. Allora, tra poco a Personal Giulia, visto che in questa prima ora insieme parleremo soprattutto di viaggi, vedremo quali sono le mete più economiche in Europa in questo 2026. Magari c'è anche qualche ritardatario che le vacanze le deve ancora organizzare. Prima però c'è lui, Johnny Marr, con il suo nuovo singolo, si chiama Spin.

Let's Dance, David Bowie, classico del 1983 a Personal Giulia. Parliamo di quando vuoi andare in vacanza ma devi anche dare un'occhiata ai prezzi, quindi cerchi le destinazioni più economiche possibilmente in Europa, perché sì, poi la guerra in Iran quest'anno diciamo che ha fatto cambiare molti piani a diverse persone. Poi con l'overtourism, le rigide ordinanze per il decoro urbano dei luoghi di villeggiatura e le alte temperature, i viaggiatori sono obbligati a fare delle scelte mirate, anche perché appunto il budget non è mai illimitato, quasi mai, e soprattutto anche il tempo da dedicare alle vacanze è poco. Una lista che ha analizzato i dati Eurostat sui livelli dei prezzi per diverse categorie di beni e servizi ha messo a confronto i prezzi di 7 popolari mete turistiche europee, prendendo in considerazione un paniere di 100 euro, cioè tutto quello che tu puoi acquistare con un budget di 100 euro. Si tratta di Turchia, Portogallo, Spagna, Grecia, Croazia, Italia e Francia. Sulla base della valutazione di oltre 2.000 beni e servizi, la Turchia è la più economica del ben 40,4% rispetto alla media delle altre mete europee. La Francia si posiziona in testa alla classifica come destinazione più cara. I prezzi dei prodotti alimentari sono abbastanza simili nei 7 paesi presi in considerazione, con un'eccezione però sulla Turchia, che appunto risulta tanto economica. Addirittura il paniere dei generi alimentari nel paese dell'Anatolia si attesta al 75,6% della media europea. Anche i mezzi pubblici in Turchia sono appunto più economici, probabilmente anche servita meno bene, va detto, anche delle altre mete, però appunto è sicuramente tra queste 7 la nazione più accessibile. Kings of Leon, a Personal Giulia, Waste a Moment.

0: Kings of Leon con Waste a Moment a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
17: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su siscom.eu.
19: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
20: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Sonzi, loro sono i Blur, a Personal Giulia. Stiamo parlando di viaggi, prima abbiamo parlato di mete economiche, ora parliamo di mete ispirate dai luoghi dei film che ci piacciono. Il regista inglese, visto che ora è proprio Odissea Mania, Christopher Nolan, ha raccontato che dirigere Odissea, il suo ultimo film basato sul poema di Omero, è stato un vero inferno, ma in senso positivo. E questo lo dice perché ci sono stati veramente tanti, tanti spostamenti che hanno impiegato parte del gigantesco budget che Nolan aveva a disposizione, 250 milioni di dollari. Il grosso delle riprese si è svolto in Italia, Islanda, Grecia, Marocco e Scozia e sono state infinite e poi sono state completate alcune scene negli studi di Universal City in California. Però Grecia a parte, un luogo molto presente in Odissea, ad esempio, è la foresta di Kalbin, un'area boschiva situata sulla costa del Moray Firth, un fiordo nella parte nord-orientale della Scozia. C'è molta Islanda, ci sono le parti italiane, soprattutto sulle isole siciliane come l'isola di Vulcano, gli scogli di Pietralunga e Pietramenalda, e poi appunto si va anche in Marocco. Insomma, va detto che hanno girato tutto il mondo. Immaginate questo cast pazzesco, leggendario, che si sposta per tutto il globo per circa 3 anni, perché è stato questa la durata delle riprese in totale. Turismo basato sui vostri film preferiti. Ho in mente i tour che ti portano sui luoghi di Game of Thrones e House of the Dragon. Ho in mente tutti i vari percorsi dedicati a ciò che si vede nei film di Harry Potter. Chiedo a voi, amici miei, se avete mai fatto turismo appunto basandovi sui vostri miti letterari o sui vostri film preferiti. 342 4141 411. Nothing but Thieves, Evolution.

0: non sto provando ad essere il ragazzo più figo del mondo. Sto cercando di scrivere canzoni che significhino qualcosa per la gente.
1: Dexter Holland, Virgin Radio, Style Rock.

0: Where are we running? Lenny Kravitz 2004, Personal Giulia. Stiamo parlando dei vostri viaggi, di quando avete scelto le mete, dedicandovi proprio a percorsi, itinerari o semplicemente scene epiche dei vostri film preferiti. Devo dire che la location più ricercata e anche forse più inflazionata sono gli studios di Harry Potter a Londra, ma c'è anche chi è andato più lontano.
1: Ciao a tutti, io negli anni 90 sono riuscito ad andare ad Honolulu e mi sono rifatto un sacco di percorsi di quelli che si vedevano in Magnum PI con Tom Selleck. Fantastico.
0: Eh beh sì, effettivamente sono quasi gelosa, quasi invidiosa. Sono stata in Slovacchia nella speranza di visitare l'ostello del film horror Splatter Hostel e ho scoperto che l'ostello non esiste e che il film, che è ambientato in Slovacchia, è in realtà girato in Austria. E vabbè, ma qui mancava della preparazione. Mi state scrivendo veramente in tanti. 342-4141-411. Arrivano loro, i Cure, li abbiamo visti al Firenze Rocks e ancora una volta è stata pura magia. Questa è All I Ever Am, The Cure.

0: All I Ever Am. Loro sono i Cure, tra poco Personal Julia, un classico dei Queen.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18.45, Canale 5.
5: Il muro da... Il muro prende.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A tre anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre, Unipol Dom Milano. 5 novembre, Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre, Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
11: Virgin Radio, Style Rock.
12: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
14: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
15: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
15: Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
19: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
21: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
22: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Virgin Classics 1986.

Who Wants to Live Forever? Loro sono i Queen, classico del 1986, A Personal Julia, colonna sonora di Highlander, l'ultimo immortale, film del 1986, girato tra Scozia, UK e Stati Uniti. Stiamo proprio parlando di turismo cinematografico qui su Virgin Radio e di tutti i viaggi meravigliosi che avete intrapreso per visitare i luoghi dei vostri film preferiti. Manuela da Fidenza, provincia di Parma, dice: proprio la settimana scorsa siamo state a fare un tour della meravigliosa Toscana e nel nostro tour c'è stata anche la visita al set naturale dell'ultima scena del Gladiatore, un set tra bellissimi colori della natura e paesaggi nel silenzio e meditazione in Val d'Orcia a 1 chilometro da Pienza. Nel nostro viaggio recente, dice Nicoletta, io e mia figlia 14enne a New York abbiamo fatto tutte le tappe della location della serie televisiva Gossip Girl. Ah beh, questo piacerebbe anche a mia figlia. Scene di Odissea e Troy girate nel Peloponneso, ci troviamo proprio qui. E poi Claudio da Roma, che questa cosa la fa proprio per passione, dice: sono stato nell'isola di Oahu al Koala Ranch sulle tracce di Jurassic Park, di Lost e di 50.000 volte il primo bacio, a Mendocino per la casa di Jessica Fletcher, Devil's Tower per incontri ravvicinati del terzo tipo. Questi sono gli U2, A Personal Julia, il nuovo singolo è Street of Dreams.

Gotta Get Away, sembra fatta apposta questa canzone degli Offspring del 94, andarsene per mete lontane ispirate dal mondo del cinema. E chiudo il discorso perché potremmo davvero farci 3 ore di Personal Giulia. Mi scrivono al 342-4141-411, abbiamo portato nostro figlio di 10 anni a vedere Skellig Michael, una remota isola rocciosa al largo della costa sud-occidentale dell'Irlanda, nella contea di Kerry. È famosa a livello globale per essere stata scelta come set cinematografico per il rifugio in esilio di Luke Skywalker nella terza trilogia di Star Wars, e i fan di Star Wars infatti li aspettavo al varco. Ci sono gli Yellow Card su Virgin Radio, questo è Bedroom Posters.

0: Coasters featuring Charlotte, loro sono gli Yellow Card, chiudono la prima ora di Personal Giulia, arriva TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o. Con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
8: It's 12 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buona giornata da Federica De Boni. Una cinquantina di agenti feriti durante la guerriglia urbana sfociata ieri sera a Bologna dopo la manifestazione organizzata per chiedere verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento della polizia. La famiglia prende le distanze dalle violenze, incendiate anche due auto del comune. È stata riaperta oggi la gioielleria di Mario Roggero nel Cuneese ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo si trova nel penitenziario di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, saranno la moglie e una delle quattro figlie. Non si fermano i raid degli Stati Uniti in Iran. Le guardie rivoluzionarie del paese hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. La rappresaglia in risposta all'aggressione degli ultimi giorni perpetrata dall'esercito statunitense contro le strutture civili. In una operazione della Guardia di Finanza sono stati sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure. La droga era nascosta fra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Se immessa nel mercato avrebbe generato guadagni per 250 milioni di euro. Il Cile flagellato dalle alluvioni, il nuovo bilancio diffuso dal governo conta almeno 10 morti.

0: 100.000 persone isolate, dichiarato lo stato di catastrofe, mobilitato l'esercito per i soccorsi. Le regioni più colpite sono quelle di Coquimbo e Atacama, nel nord del paese. Lutto nel mondo del giornalismo per la prematura scomparsa di Daniele Compatangelo, corrispondente di La Sette a Washington. Aveva 51 anni, è stato trovato privo di vita in casa, non ci sono segni di violenza. L'ultimo scoop, l'intervista telefonica a Trump che attaccava la premier Meloni. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starlight. It's not about expression. First you have to please yourself. It's in the stars, in the stars. You just don't give up.

Anything Goes, AC/DC 2009, si apre così la nostra seconda ora insieme a Personal Giulia. Domani sarà il 22 luglio e sarà il primo anno dalla scomparsa del principe delle tenebre Ozzy Osbourne. Proprio domani la Boston Brass Band, che ha accompagnato il funerale di Ozzy suonando le canzoni soliste e quelle dei Black Sabbath, tornerà a sfilare per le strade di Birmingham, la città natale dove Ozzy è nato il 3 dicembre del 48, per celebrare la musica, l'immaginario e l'eredità artistica del grande principe delle tenebre. Ci sarà un ricco programma gratuito di musica, ricordi e tributi, hanno scritto le autorità sulla pagina di Instagram della città, elencando i luoghi dove avverranno. C'è il Birmingham Museum and Art Gallery, la panchina dedicata ai Black Sabbath, al Black Sabbath Bench and Bridge, la New Street Station, dove una votazione popolare è già stata dedicata a Ozzy, una statua apparsa nel 2022 durante la cerimonia di apertura dei Commonwealth Games. Ci sarà anche uno spettacolo speciale al pomeriggio della Birmingham Symphony Orchestra al centro commerciale Bullring. Insomma, è inutile scendere nei particolari perché potrei andare avanti ancora per un po', però se domani vi troverete magari nei dintorni di Birmingham, che non si può mai sapere, sappiate che sarà una giornata veramente speciale, la prima di tante, per commemorare ogni anno la grande eredità culturale del leader dei Black Sabbath. Queens of the Stone Age a Personal Giulia, c'è il nuovo singolo, si chiama Easy Street.

Boss, Bruce Springsteen, 1984, a Personal Giulia. Tra poco ci saranno anche gli Oasis, parleremo di Mr. Liam Gallagher che spiega perché non uscirà un album degli Oasis, quindi queste parole che ogni tanto arrivano da parte dei fratelli Gallagher vanno sempre a riaccendere il famoso dibattito delle band che si riuniscono dopo tanto tempo, soprattutto dopo il successo di un tour di reunion come quello degli Oasis. Forse davvero non fare un nuovo disco è la scelta più coraggiosa ma anche più giusta che si possa prendere. Ne parliamo dopo i Red Hot.

0: Robot, loro sono i Chili Peppers 2016 a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio gli Oasis.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
5: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre, Unipol Dom Milano. 5 novembre, Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre, Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
9: Virgin Radio, Style Rock.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
16: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
17: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame!
17: Mac.
18: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

Electric, Oasis, a Personal Giulia, sia ad un nuovo tour nel 2027, no, ad un nuovo disco di inediti degli Oasis. Liam Gallagher, sempre attivissimo sui social, è stato molto categorico con un fan che gli ha chiesto se con il tour del 27 dovessimo aspettarci anche il nuovo disco. No, scritto in stampatello, è stata la parola appunto unica della risposta. Poi dopo è tornato sull'argomento dicendo: non sono pronto ad affrontare le critiche se non vende 100 milioni di copie nella prima ora, se non cura l'alito cattivo e la stitichezza di tutta la nazione, se non riporta indietro il tempo per Cher e altre stronzate. Insomma, un nuovo album degli Oasis non ci sarà, non perché i fratelli Gallagher manchi la fantasia, manchino le idee o perché la reunion non abbia riacceso gli animi dei fan, ma semplicemente perché l'attuale contesto culturale renderebbe impossibile eguagliare i fasti del passato. Si morirebbe sotto al peso delle aspettative. Tra l'altro, oltre alle aspettative per le quali il nuovo disco dovrebbe superare i capolavori indiscussi del passato, degli anni 90. Ad oggi va detto che la fruizione immediata di un disco rende quasi impossibile che il lavoro di un gruppo, di un artista, eccetera, diventi leggendario, e loro sono abituati troppo bene, avendo scritto le pagine più importanti del pop rock mondiale. Paul McCartney, a Personal Giulia, Come Inside.

Una perla da Minutes to Midnight, Leave Out All the Rest. Loro sono i Linkin Park, la voce indimenticabile del grande Chester Bennington. A Personal Giulia su Virgin Radio, chi sarà il nuovo batterista dei Pearl Jam? Questo è il grande mistero, questa intanto è Dark Matter.

0: I Pearl Jam con Dark Matters, Virgin Radio, a Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more. Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnonostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnonostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
13: Ho comprato una perla nera.
14: E perché?
13: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
14: E perché?
13: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
15: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
16: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste. Dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
18: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
19: Virgin Classics
20: 1965.

Can't Explain, loro sono gli Who, classico dei classici del 1965 a Personal Giulia. Piccolo spoiler sulle prossime puntate: avremo ancora biglietti per i Wolf Mother e poi altri biglietti per la leggenda dei Judas Priest, ma non solo a Personal Giulia. Il consiglio è quello di seguire tutte le dirette di Virgin Radio sempre con grande attenzione e il telefono a portata di mano. Tra poco parleremo di quei piccoli espedienti che si utilizzano nei supermercati per far capire alle altre persone che siamo single. Allora, tutto parte dall'Italia, da un celeberrimo supermercato di un vialone di Milano, appunto, che per anni è stato il vero e proprio punto di ritrovo per i single che andavano a fare la spesa. C'erano anche determinati oggetti e beni alimentari che andavano messi nel carrello a seconda dei segnali che si volevano lanciare. Ecco, tra poco invece andiamo in Finlandia, dove il gesto assume una connotazione con un fine anche leggermente più nobile, però altrettanto curioso. Da voi, amici miei, se avete mai utilizzato l'espediente vario ed eventuale per flirtare al supermercato. Ci sono i Foo Fighters a Personal Giulia, il nuovo singolo è Window.

Gli Skunk Nancy con Week 1995 a Personal Giulia. Domani finalmente la band di Skin approda in Italia e si parte domani appunto da Piazza Matteotti, Sogliano, Rubicone. Seguono le date del 23 di luglio al Noisy Naples Fest insieme ai Franz Ferdinand a Napoli, il 24 a Bari, il 26 a Pisa, Piazza dei Cavalieri, 27 Pordenone, Parco del Valentino, ultima data italiana 28 di luglio al Carroponte alle porte di Milano. Jumrod con gli Smashing Pumpkins, Zombie.

0: Zombie, Youngblood con gli Smashing Pumpkins per chiudere la seconda ora di Personal Julia.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
4: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 13.
7: It's 1 p.m.
8: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
9: It's in the stars, it's at the starlight.
8: It's not about expression. First, you have to please yourself.
9: It's in the stars, in the stars.
8: You just don't give up.

Rollover DJ, i Jet, ed è partita anche l'ultima ora di Personal Giulia. Si parlava dei Jet qualche puntata fa, la ruota della fortuna da Gerry Scotti, è incredibile, sì, infatti l'ho indovinata immediatamente. Ma tornando a noi, amici miei, poco fa parlavamo di metodi per far capire agli altri che siamo single senza utilizzare le app di dating online. Abbiamo parlato della tattica dell'ananas nel carrello al supermercato, abbiamo parlato del punto d'incontro del supermercato più ambito dai single di Milano, lo è stato per anni, e ora vi porto in Finlandia, dove i single stanno ripiegando sugli incontri dal vivo e il nuovo Cupido ha le sembianze di un corridoio del supermercato. Niente profili, ma semplicemente un cestino della spesa rosa. L'idea è semplice ma geniale: chi sceglie il cestino rosa comunica senza dire nulla di essere single e aperto a nuove conoscenze, dico io, almeno chi è a conoscenza di questa iniziativa. È un invito implicito che vale solo tra chi espone appunto lo stesso segnale. Raccontare questa nuova tendenza è stata una content creator che vive proprio in Finlandia. Al di là del cestino rosa, dell'ananas nel carrello, eccetera eccetera, sono iniziative che riflettono una tendenza che oggigiorno va per la maggiore, soprattutto tra i più giovani: meno incontri virtuali e più occasioni per incontrarsi dal vivo. Ogni tanto succede anche qualcosa di positivo, che poi sia al bar, sia al supermercato o le poste, l'importante appunto è che i primi incontri, anche fortuiti, anche casuali, avvengano faccia a faccia. Ci sono i Nickelback, Bones for a Crows.

Jefferson e Police, 1978, a Personal Giulia. Daniele da Modena dice: vorrei portare mia mamma di 89 anni a Bologna al concerto di Bob Dylan. Per tutti coloro che vogliono portare le mamme, le fidanzate, le mogli, le figlie, le amiche ai live di Bob Dylan, che sono ben tre nel nostro paese nel mese di novembre, l'unico modo per avere delle info davvero importantissime, amici miei, è andare sul nostro sito virginradio.it. È la prima cosa che vi esce in home page e ci sono tutte le info che vi servono appunto per riuscire a realizzare i vostri sogni, quelli di chi vi sta accanto, di vedere il menestrello di Duluth nel nostro paese. I Royal Blood.

0: Oblivion, i Royal Blood, tra poco a Personal Giulia, Stone Temple Pilots.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
8: Spumante o champagne?
7: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
8: Filetto o entrecote?
7: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Mi manchi ma domani torno.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
17: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Plush, gli Stone Temple Pilots, 1992, a Personal Giulia. Parlavamo di dating dal vivo, dell'incontrare le persone non più sulle app di incontri, ma in casi anche particolari, come ad esempio in questo caso le cene segrete. Sempre più persone pagano per cenare con perfetti sconosciuti. È quasi capitato anche a me, poi all'ultimo momento, devo dire la verità, ho avuto un inconveniente. Le mie amiche si sono molto divertite, però. Indirizzi comunicati all'ultimo momento, tavolate condivise con sconosciuti e menù che cambiano ogni sera. Si chiamano Supper Club e stanno crescendo anche in Italia e propongono un nuovo modo di vivere la ristorazione. È un trend, va detto, che arriva dall'America, come spesso accade. Supper Club, cene private organizzate in spazi che non nascono per essere ristoranti. Quindi parliamo anche di case, studi, ambienti temporanei, e proprio questa instabilità diventa il loro punto di forza. Ogni cena è irripetibile non solo per il menù, ma anche per il contesto stesso in cui queste cene avvengono e per le persone che cambiano ogni volta. Anche se vi sono casi in cui dopo anni di cene private di successo i Supper Club sono diventati poi un'istituzione e quindi hanno continuato ad utilizzare la stessa location, ma lì allora il risultato cambia, nel senso che l'esperienza cambia in qualcosa di diverso. Chiedo a voi, amici miei, se avete mai partecipato ad un Supper Club, se avete mai partecipato a delle cene con dei perfetti sconosciuti pagando. Non si tratta di andare a casa di amici e trovare gente che non conosciamo, no, questa è un'esperienza a pagamento. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1. A Personal Giulia ci sono i Greta Van Fleet.

Quando salgo sul palco per cantare, ho completa fiducia in me stessa e so esattamente cosa fare. Skin. Virgin Radio. Style Rock.

1985, loro sono i Bowling for Soup. A Personal Giulia, stiamo parlando dei Supper Club, le cene con gli sconosciuti a pagamento. Dicevamo, non vale andare a casa di amici o parenti e trovare gente che non conosciamo. Vi ho chiesto se ci avete mai partecipato. È un trend che arriva dall'America. Bei Raissa dice: io e il mio compagno, tramite un'app, ogni tanto andiamo a cena con degli sconosciuti. Dato che non conosciamo nessuno, dove ci siamo trasferiti, anche se finora non abbiamo fatto chissà quale amicizia. Effettivamente può servire appunto per fare nuove conoscenze in generale, non deve essere per forza con il fine di un dating, di un appuntamento. Quindi bravi, continuate, vi auguro appunto di farvi dei grandi amici in questo posto in cui vi siete trasferiti. Ci sono i Green Day, Back in the USA.

0: Loro sono i Green Day, tra poco Personal Julia, un classico dei Deep Purple.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Virgin Classics 1972.

Il riff di chitarra più facile del mondo e forse il più efficace, Smoke on the Water, 1972, classico dei Deep Purple a Personal Julia. E al di là dei loro grandi classici, una delle band più storiche, più longeve e leggendari della storia della musica, proprio nel mese di luglio, pochi giorni fa, è uscito Splat, il loro ultimo lavoro di studio, per il quale tra l'altro Alteri ha incontrato la band, e il risultato lo trovate tra le nostre interviste su virginradio.it, dove vi ricordo ci sono tutte anche le interviste che abbiamo collezionato nei vari festival che abbiamo fatto, i nostri concerti, eccetera eccetera. Per noi è periodo di grande fermento, lo so che anche per voi è così, ma quando poi ci sono i festival con tanti artisti, il fatto che passino dal track di Virgin Radio è molto molto facile. Nel caso dei Deep Purple invece sono venuti ancora una volta appositamente nei nostri studi. Chi lo sa se ci scatterà anche l'intervista ai Kasabian al Noisy Naples Fest 24 di luglio a Napoli, la loro data italiana, tra l'altro bellissima. Lasciatemelo dire, il video di Superpowers, il loro ultimo singolo, credo sia costato $17, ma appunto, come dicevamo poco fa, facile ed efficace non significa sempre costoso. Questo è Great Pretender, loro sono i Kasabian.

0: Pretender, loro sono i Kasabian da Act 3, il loro nuovo album che esce il 4 di settembre. A Personal Giulia, il momento di Long Plane Stories, lei è Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Placebo e di una canzone che li lancia al successo nell'anno 2006. È l'ultimo brano dell'album Meds, la fine di un percorso, una canzone per dirsi arrivederci, Song to Say Goodbye. Dei Placebo, tutto è provocazione, autenticità e la ricerca di quella che loro stessi hanno definito a real emotional connection, una reale connessione emotiva con il proprio pubblico. Bram Molko e Stefan Olsdal, un americano e uno svedese cresciuti in Lussemburgo, che si sono ritrovati a Londra nel 95, sono stati scelti da David Bowie, che li ha portati in tour con lui. Hanno catturato un pubblico e sono diventati

le melodie. Brian Molko scrive testi che parlano di dipendenza e amore e dice che per lui sono la stessa cosa. Nel 2006 Placebo pubblicano il loro quinto album Mads, che va al numero 7 in classifica in Inghilterra e al numero 1 in altri 5 paesi in Europa. Baby, ti sei dimenticato di prendere le tue medicine? Ci vuole coraggio per scrivere un ritornello così e farlo diventare una hit. Ma questo, naturalmente, è Brian Molko e questi sono i Placebo. Nell'album Mads ci sono ospiti importanti come Alison Mossart dei Kills e Michael Stipe degli R.E.M. I Placebo iniziano a scrivere usando sintetizzatori vintage e sample elettronici. Poi scelgono un suono rock entrando in studio a Rack di Londra, dove sono passate leggende della musica britannica come Pogues, Jam e Smiths. E come ha detto Brian Molko, abbiamo deciso di essere diretti e immediati perché non potevamo nasconderci dietro a nessun trucco di produzione, ma soprattutto avevamo una storia da raccontare. Per Brian Molko le canzoni di Mads sono il diario di un viaggio interiore attraverso l'amore e le sue conseguenze, in cui non esistono segreti e tutto viene vissuto al massimo, fino alla conclusione. Tutto in una canzone, la 13ª della tracklist di Mads. Questa è Song to Say Goodbye.

Songs Say Goodbye, loro sono i Placebo. Brian Molko quante volte ha detto: il rischio è stata la nostra salvezza, essere diversi dagli altri, fare cose che sapevamo avrebbero scioccato le persone ma che secondo noi risultavano vincenti. Di queste altre dichiarazioni del rapporto con David Bowie ci ha parlato anche Paola Maugeri in questa pillola di Long Playing Stories, che potete riascoltare quanto vi pare sul nostro sito virginradio.it oppure con la nostra app, che è anche gratuita. E allora, amici miei, a proposito dei Placebo, io vi consiglio anche di riascoltare non solo le pillole di Paola, ma anche gli album di Brian Molko e Steven Hallstall, perché si avvicina inesorabile la data del 6 di novembre, Unipol Forum di Milano. Non vedo veramente l'ora, è un po' di tempo che non vedo i Placebo dal vivo e mi piacerebbe veramente tantissimo, e so che saremo in tanti sotto al loro palco, che chiaramente è marcato Virgin Radio. Grazie al Super Talk.

0: straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 14.
2: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assettati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. E quindi un saluto da Ringo e dal Super Toki.
1: Salve. Sulla cresta dell'onda.
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda con Revolver. Questo è lo slogan che ci porta fino alle ore 16 con voi. Allora, oggi a Revolver, intanto ve lo dico subito, metteremo in palio due biglietti per il concerto di Judas Priest, 3 settembre Pordenone Blues Festival, Parco San Valentino. E più vi ricordo che fino alle 23.59 di oggi sul nostro sito virginradio.it è attiva una grande iniziativa sul prossimo tour italiano di Bob Dylan, tour meraviglioso, importantissimo, anche questo firmato Virgin Radio. Quindi non perdete, voi andate su virginradio.it e rimanete al passo coi tempi. Parleremo di sport col Bonzo, parleremo di novità che arrivano in giro, insomma, in Inghilterra il gatto di Downing Street accoglie Burnham, cioè cambiano i politici ma il gatto non molla il colpo, d'altronde è casa sua quella. Vacanze, qual è la nazione più economica in Europa? Dovevamo parlarne col Bonzo, lui sa tutto di viaggi, no? Anche se andrà in Kazakistan quest'anno, Toki, che dice che lì è bellissimo in Kazakistan, in treno, nel deserto, 5-6 mila chilometri nel treno. Vabbè, in Inghilterra, perché vivere al mare rende più felice, lo dice una scienza, uno studio che hanno fatto anche in Inghilterra, parleremo di questo. Ma la cosa più importante di Revolver è la macchina del tempo che scandisce momenti molto importanti. Avremo a che fare col compleanno di Cat Stevens, che oggi compie 78 anni. Oggi nel 51 nasceva il grande attore Robin Williams, mai dimenticato. E poi ancora avremo a che fare con Eddie Cochran, Black Sabbath, che oggi nel 71 pubblicavano Master of Reality, T-Rex, Sex Pistols, Guns N' Roses, Sonic Youth e anche, già che parlavo di Inghilterra, i Clash.

0: This is England, The Clash 1985, l'album l'ultimo, insomma, non c'era Mick Jones, Cut the Crap, un album, non me ne vogliono i Clash, così così, ma questo singolo era portentoso. Bonzo!
1: Sì, ma che bel pezzo! Allora, questa era bella, modesto,
0: lo so, purtroppo non era un grandì.
1: Pezzo tra i più belli dei Clash, è proprio il saluto finale.
0: Diciamo che
1: alla loro
0: solo questa This is England salvava l'album, ecco.
1: Sì, assolutamente.
0: Non me ne voglio a Joe Strum, che amo tantissimo, ma questa è la verità. Allora, caro Bonzo, oggi sai che regaliamo due biglietti per il concerto di Judas Priest 3 settembre, e poi con lei invece voglio parlare anche di sport. Lei è il re del tennis, lei è il drittanomalo di Virgin Radio. Oggi dov'è che giocano gli uomini?
1: Allora, gli uomini sono a Kitzbühel, Estoril, dove c'è anche il nostro Luciano Darderi, mentre le donne sono a Praga, Amburgo e Palermo, quindi è da
0: ma quanti tornei ci sono di tennis?
1: E dopo Wimbledon si lanciano tutti, insomma, perché Wimbledon ha tenuto solo i migliori e adesso gli altri sono andati a giocare in tutta Europa.
0: Bene, poi nell'atletica facciamo i complimenti alla nostra amica Bebe Dio, che vola sotto 14 secondi nei 100 metri.
1: Ricordi italiano,
0: brava,
1: categoria T62, bravissima.
0: Insomma, cambiare anche specialità, passare dalla scherma.
1: Ragazzi, lei è un talento per lo sport, cioè è stata pluricampionessa olimpica di scherma, ha detto basta alla scherma, voglio una nuova sfida, e inizia già
0: a macinare
1: i record italiani.
0: Brava, e poi c'è il Tour de France, lei che è stato un grande passista, no? Giusto,
1: un finisseur.
0: Finisseur.
1: Oggi c'è una crono molto interessante.
0: Ma c'è ancora questo finisseur nel ciclismo? Chiedo, no?
1: No, non c'è, adesso c'è il nuovo cannibale che il grande Pogacar.
0: Però dichiaro,
1: occhio al nostro Filippo Ganna, Top Ganna.
0: Va bene.
1: Che ci può mettere la zampata oggi.
0: Va bene, siamo attenti. Ma adesso ci dica lei, lei sta seguendo le gare, no? Giusto?
1: Sì, no, adesso sono partiti, adesso ci vuole nel pomeriggio.
0: Nel pomeriggio, certo. Senta, noi abbiamo un nuovo rock ambassador, che è il grandissimo Mick Jagger.
1: Sì.
0: Ma le piacciono i Rolling Stones?

0: In the Stars, Mick Jagger, la sua band, i Rolling Stones e le pietre rotolanti con Foreign Tongues. Adesso il nostro nuovo rock ambassador, lo diciamo con tanto orgoglio, bonzo, avere, cioè,
1: no,
0: Mick Jagger.
1: È più di così, cioè, è un sogno. È
0: cosa
1: stato
0: possiamo fare?
1: Un sogno.
0: Chi vorrebbe lei prossimo, bonzo? Chi vorrebbe? Dal profondo del cuore.
1: Profondo del cuore vorrei il boss.
0: Il boss, lo sapevo. Ma non so se Springsteen accetta.
1: No.
0: Non lo va.
1: Vediamo, dai. L'abbiamo chiesto più volte, ma...
0: rimbalzato sempre, eh?
1: Ci ha rimbalzato, ma proprio alla grandissima.
0: Ma le faccio una nuova, lei è l'ultima lettera che noi abbiamo passato qua a Virgin qualche anno fa,
1: sì.
0: Ha fatto una lettera col cuore aperto, l'ha fatta e le abbiamo mandate. Le faccia un'altra, sì. Che gliela mandiamo, no? Dica al boss quello che prova nel cuore, bonzo.
1: Bruce, accetta di fare rock ambassador per Virgin Radio. Ti
0: Però...
1: diamo la possibilità di dire tutto quello che desideri,
0: sì.
1: Sul spirito della musica, sul senso di fratellanza che la tua musica può regalare alle persone.
0: Ecco, adesso però deve dirlo in inglese, quello non capisce l'italiano.
1: No, vabbè, questo adesso
0: la tradurremo.
1: La traduciamo.
0: Abbiamo parlato di Londra, i Clash, This Is England, i Rolling Stones, il nostro nuovo rock ambassador Mick Jagger a Londra. Ci siamo stati e lei qualche settimana fa con i Foo Fighters che intervistammo. Siamo andati a vedere,
1: sì.
0: Il loro concerto a... come si chiama il teatro? Non mi ricordo più.
1: Allo Shepherd Bush.
0: Bella, a me piace quella zona lì comunque.
1: Bellissima. Zona del Queen's Park.
0: Sì,
1: Rangers.
0: Ci abbiamo messo qualcosa come 3 ore per trovare un taxi per tornare a casa di notte, ma va benissimo. Sai chi era di Shepherd Bush?
1: Chi
0: è? Il batterista anche dei Sex Pistols, che sentiremo dopo. Paul Cook di quella zona proprio, sa?
1: Sì, è lì vicino, hai ragione.
0: Vabbè, parlavamo dei Foo Fighters, di

0: Li Shinedown, tornati con Young Again, il primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino al sole, amici di Virgin Radio di Revolver, Ringo vi molla pochi secondi, ma poi ancora Inghilterra, ancora parleremo del gatto di Downing Street, parleremo dei Sex Pistols, parleremo di buon rock. Ma chi è?
1: The Rock Ancore, Super Toki sparerà, The Rock Ancore, Toki sparerà, Bonzo è nell'aria! Qui con Ringo su Revolver, Bonzo è nell'aria. Qui con Ringo su Revolver, Bonzo è nell'aria.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
13: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
15: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
16: Con Max Giusti.
15: Che stasera vi aspetta, una nuova puntata.
16: Stasera 18.45, Canale 5.
15: Il muro dà, il muro prende.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
18: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
21: No.
22: Virgin Radio.
23: Revolver.
24: Virgin Classics
25: 1977.

0: Super Pretty Vacant con i Sex Pistols. Siamo oggi nel 77, proprio oggi i Sex Pistols vengono invitati dalla BBC alla trasmissione Top of the Pops, famosissima Top of the Pops, dove suonavano per la prima volta in televisione oggi nel 77 questa Pretty Vacant. Chi è?
1: Hello, I'm John Lydon and you are listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
0: Mr. John Lydon, se volete nei Pistols, era Johnny Rotten, Johnny il Marcio. Rimanendo in Inghilterra, prima vi parlavo del gatto di Downing Street che ha colto, il gatto si chiama Larry, da 2011 vive al numero 10 di Downing Street con il ruolo ufficiale di Chief Mouser. Ha accolto il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham con il suo insediamento. Larry ha assistito all'arrivo del settimo premier, l'hanno guardato, l'hanno filmato, lui neanche si grattava ogni tanto. Alla fine, diventando uno dei simboli più longevi della politica britannica, questo gatto, alla fine cambiano tutti i ministri, ma il gatto di là non si muove. Super Tolkien è più casa sua che quella dei ministri lì, questo è poco ma è sicuro. Voi siete con Ringo, 342-41-41-411 per i vostri pensieri. Il resto lo fanno anche il nuovo singolo dei Nickelback, Rattle the Cage.

0: Cuomo tornati con un album nuovo, ma qua siamo nel 2005 con Beverly Hills a Revolver a Virgin Radio.
1: Revolver Cover Experience.
0: È arrivato il momento della Cover Experience Virgin Radio, uno spazio che a noi piace tantissimo, sentire vecchie canzoni ricantate in modo diverso poi da altri artisti. Andiamo in California, siamo a Los Angeles, d'altronde arrivano da lì Weezer, ci rimaniamo anche perché poi ricorderemo che oggi 21 luglio del 55 nasceva Howie Epstein, il bassista storico degli Heartbreaker, la band di Tom Petty. Howie se ne andò a febbraio del 2003 a soli 47 anni. Allora c'è una canzone meravigliosa dei Birds. So you want to be a rock and roll star? Then listen now to what I say. Siamo nel 1967 a Los Angeles e i Birds cantano So You Wanna Be a Rock and Roll Star. È inutile nascondere che per Tom Petty, una delle, insomma, è sempre stato un grande ammiratore, ha sempre usato chitarre vicino a Tom Petty, quei suoni particolari che ha sempre amato. E infatti Tom Petty nell'85 questa canzone l'ha cantata così.

0: Meravigliosa versione live, questa di Tom Petty nel 85, di un pezzo dei Birds, You Wanna Be a Rock and Roll Star. Il live è Live at the Wiltern, se volete cercarlo, 1985. So You Wanna Be a Rock and Roll Star, un singolo invece dei Birds, l'originale, che uscì nel 67. L'album era Younger Than Yesterday.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Perché?
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
9: Con Max Giusti.
8: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
9: Stasera 18:45, Canale 5.
8: Il muro dà, il muro prende.
10: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
19: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
20: Revolver.
21: Ringo.
20: Revolver.
21: Ringo.
20: Revolver.
22: Virgin Radio.

Rob è tornato più incazzato che mai con i suoi Uba Stank How Do You Sleep, il nuovo singolo a Virgin Radio, a Revolver per voi. Siete con Ringaccio, ragazzacci del rock and roll. Vi avevo promesso allora di parlare di Judas Priest, che arriveranno in concerto il 3 settembre prossimo a Pordenone Blues Festival, Parco San Valentino, ormai il parco più rock di Pordenone. Ragazzi, le date sono tre naturalmente, poi anche per quanto riguarda invece Bob Dylan, andate fino a stasera alle 23.59 sul nostro sito virginradio.it. c'è una grande iniziativa per il tour italiano di Bob Dylan, 2 novembre Milano, 5 novembre Roma, 7 novembre Bologna, quindi attenzione. Ma torniamo ai Judas Priest, ripeto, suoneranno il 3 settembre a Pordenone Blues Festival. Il primo che chiama l'800 32 43 30 si becca due biglietti per i Judas Priest.

0: 1980, Breaking the Law con Judas Priest e Band di Birmingham. Si formarono nel 69, Rob Halford naturalmente con loro alla grande. Beh, una band stupenda. Verranno in concerto, naturalmente, lo ripeto, il 3 settembre al Pordenone Blues Festival, Parco San Valentino. Per questo concerto si è prenotato Andrea da Firenze. Ciao Andrea!
1: Ciao, buonasera!
0: Come va?
1: Tutto bene, te?
0: Bene, bene, bene, bene. Senti, ti piacciono loro o hai provato a chiamare così a caso? Di la verità.
1: A caso.
0: A caso, vabbè, sei sincero. Però chi è?
2: Ci vuole culo.
0: Hai avuto culo, Totti, hai avuto culo. Andrea.
1: Ma è da tanto che provo, quindi...
0: Te lo sei meritato. Cosa fai di bello nella tua vita a Firenze, Andrea?
1: Impiegato. In una ditta si fa strumenti per dentisti.
0: Strumenti per dentisti, va bene. Senti, con chi andrai a vedere Judas Priest a Pordenone il 3 settembre?
1: Con mio figlio, sicuramente.
0: Bene, bene. Come si chiama tuo figlio?
1: Logan.
0: Bello, Andrea e Logan il 3 settembre a Pordenone a vedere Judas Priest. Revolver Virgin Radio.

Ballatona malinconica, Big Dreams di Eminem e Sniffer, ma molto bella. Ragazzacci di Rock'n'Roll, ci ha avvicinato alla fine della prima ora. Adesso abbiamo il primo Revolver Cult di Revolver della giornata. Primo Revolver Cult che oggi, ricordo, 21 luglio 1992, i Sonic Youth pubblicavano l'album Dirty. Nell'album Dirty c'era anche Sugar Cane. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: Face, la voce di Fred Dust, tornato con MGK, pezzo potentissimo questo Fix Your Face a Revolver, ed evidenziata la seconda ora di Revolver qua su Virgin Radio. Siete con Ringaccio, 342-41-41-411. Andiamo al settimo piano, Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Allora, prima abbiamo parlato dell'Inghilterra, del gatto di Downing Street, che col cacchio che lo muovono da lì.
1: No, lui sì, è diventato una leggenda, le persone vanno a fotografarlo.
0: È un po' come il suo Dieghito, no? Il suo
1: gatto. Sì, lui è il Chief Mouser, cioè lui si occupa dei topi di Downing Street.
0: Dieghito

0: non faceva Chief Mauser da lei.
1: No, no, lui faceva solo il gatto.
0: Si grattava le palle e basta, ingrassava, chiaro. Senta, lei andrà, ho anche detto che andrà in vacanza in Kazakistan, in esatto. treno nel deserto, 6.000 esatto. chilometri nel deserto a fare cosa, io non so che cacchio
1: guarda. Guardare fuori.
0: Ma cosa guarda fuori? Tutto deserto per 6.000 chilometri?
1: No, è bellissimo, c'è un po' di deserto perché sabbioso.
0: Lei penserà a Springsteen che deve diventare il nostro rock ambassador, no? Giusto?
1: Sì, esattamente quello.
0: Vabbè, che vacanze, ognuno vuole farle come vuole, ma c'è un, ho visto che in Inghilterra hanno fatto uno studio, qual è la nazione più economica in Europa, i prezzi, mi dica le vacanze, allora
1: la più cara
0: no,
1: è
0: sette
1: Francia.
0: Popolari mete turistiche europee, allora tra queste sette cominciamo dalla settima.
1: La più cara è assolutamente la Francia, seguita da noi, dall'Italia, Spagna, Grecia, Portogallo e Croazia. La più economica in assoluto è la Turchia.
0: No, sulla base delle valutazioni di oltre 2000 beni e servizi, la Turchia è risultata economica del 40,4% rispetto alla media delle altre mete europee.
1: Quindi,
0: diciamo,
1: chi è un po' in crisi di soldi e vuole prendere una roba all'ultimo minuto, che cerchi di
0: last minute in Turchia.
1: Esatto.
0: Dove andrebbe
1: esatto.
0: in Turchia lei? Mi dica, ad Ankara? Non lo so, chiedo.
1: No, non ad Ankara, no, andrei giù al mare, andrei verso Bodrum, Smirne, quei posti lì. Al mare.
0: Birra gogo in Turchia, qualche partitella riuscirebbe anche a vederla,
1: sì,
0: se non ho
1: meglio. Assolutamente, campionato turco bellissimo.
0: Mamma, lì turchi ci credo, un bel campionato. Va bene. Comunque questa storia del Kazakistan, ancora ieri sera ci pensavo, ma lei cosa va a fare lì a caso? Va bene che va a vedere la base missilistica lì dove vanno.
1: Vado al cosmodromo di Baikonur, dove partono tutti i razzi europei. Bellissimo.
0: Bello, una cosa che non mi fa dormire la notte, me le piace.

0: What is the smoke? There is a fire con i Black Keys, da An Hour Back, l'album Peaches. Chi è?
1: Hey, this is Dan from the Black Keys. The music we all love is on Virgin Radio.
0: Thank you, Dan. Allora, ragazzacci di Rock and Roll, Joe Ramone, MGK, Black Keys. Adesso parliamo dei Nirvana, parliamo di Kurt Cobain, una canzone del 1991 da un album meraviglioso, Nevermind, uno dei primi 20 album da me prescelti da tenere a casa, poco ma è sicuro. Bonzo lo mette anche nei primi 10, Nevermind. Parliamo di una canzone che si chiama Lounge Act, si parla di Toby Vail, una vecchia fiamma che era di Kurt Cobain, insomma non sono stati insieme tantissimo, ma ci si parla di una lettera scritta da lei, da Kurt Cobain, e in ogni caso, anche se non sono stati tantissimo per Kurt, pare che questa ragazza, Toby Vail, fu un amore importantissimo. La canzone parla di lei, Lounge Act.

0: In Nirvana, Lounge Act, canzone d'amore punk scritta da Kurt Cobain per Toby Vale, che faceva parte di un gruppo, le Bikini Kills, ed era la batterista. Ah, l'hai messa Super Toki? Eccole qua le Bikini Kills, beh. Beh, bei tempi, fine anni 80, primi anni 90, il grunge, il punk.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Mi manchi, ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Torni sempre al tuo paese.
5: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18.45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla! Scialla,
18: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
16: Noi 1000!
18: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Revolver.
19: Revolver. You're listening to Ringo with a revolver.
20: On Virgin Radio.

See Out Loud, il nuovo singolo degli Interpol di Paul Banks, è tornati con questo nuovo lavoro, This Mirror Weighed a Ton, gli Interpol a Virgin Radio, gli Interpol a Revolver. Siete con Ringo, questa Revolver, salutiamo tutti i biberi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia. Bravi, avete fatto la scelta giusta come colonna sonora, Virgin Radio e Revolver. Allora, stavo sbirciando la macchina del tempo che avremo tra poco qua a Virgin Radio, e oggi 21 luglio 1971 i Black Sabbath pubblicavano l'album Master of Reality, il terzo della loro discografia. C'erano canzoni meravigliose come After Forever, Children of the Grave, Children of the Grave, Revolution in Their Minds, The Children Start to March, rivoluzione nelle loro menti, i bambini cominciano a marciare, una canzone questa che era chiaramente contro ogni tipo di guerra, era il periodo anche del Vietnam, insomma Black Sabbath, che hanno sempre trattato, non sembrerebbe, ma tematiche pacifiste e antimilitaristiche, e in questa canzone, ripeto, del 71, oggi usciva Master of Reality, loro cantavano appunto Children of the Grave.

0: Finalmente ringrazio, e viva oggi.
1: Andy con Children of the Grave.
2: La parte più importante della mia religione è suonare la chitarra.
3: Lou Reed, Virgin Radio, Style Rock.

0: E parlando di capolavori del passato, come Children of the Grey e Black Sabbath, è partita la macchina del tempo di Revolver, che è The Virgin Radio. Ring è pronto a partire dal 21 luglio del 48. How can I try to explain? Oggi nel 48 nasceva Cat Stevens, quindi Happy Birthday Cat Stevens, cantautore britannico, oggi compie 78 anni. 21 luglio del 51 nasceva il grande attore Robin Williams, scomparso ad agosto del 2014 a 63 anni. Ci sono dei film che, insomma, ci piace ricordarlo, per film come L'attimo fuggente, Hook, Will Hunting, Patch Adams e Good Morning Vietnam.
1: Good Morning Vietnam! Sì, lo so che non è mattina, ma questo è il mio marchio di fabbrica. E poi buonasera, è troppo deprimente. Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Robbie Williams, il suo ricordo, il piccolo tributo della macchina del tempo. 21 luglio del 55 nasceva Howie Epstein, il bassista storico degli Heartbreakers, la band di Tom Petty. Andiamo a vedere anche le ricorrenze della macchina del tempo a Virgin Radio. 21 luglio del 58, oggi nel 58 il mitico Eddie Cochran pubblicava Summertime Blues. 21 luglio del 71 i Black Sabbath pubblicavano l'album Master of Reality. 21 luglio del 72, oggi nel 72 a Londra Mark Bolan e i suoi T-Rex pubblicavano l'album The Slider. I primi due singoli stratosferici Telegram Sam e Metal Guru. 21 luglio del 77, oggi nel 77 i Sex Pistols vengono invitati alla BBC, una trasmissione importantissima, Top of the Pops, dove suonavano questa Pretty Bacon. 21 luglio 87, oggi nel 87 i Guns N' Roses pubblicavano il loro primo album Appetite for Destruction, capolavoro assoluto. 21 luglio del 92, oggi nel 92 Sonic Youth pubblicava l'album Dirty. Chiudiamo col 21 luglio del 1990, quando Roger Waters suona tutto l'album The Wall a Berlino in Potsdamer Platz davanti a 400.000 persone. 400.000 persone per The Wall.

0: di Pink Floyd e Mr. Waters, questa nel 79, Another Brick in the Wall. Ma chi è?
1: Ed io lo so perché non spengo la radio. Sono pazzo di te, la la la la. Innamorato di te, la la la la. Con Toki e Bozzo, Ringo e Revolver.
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
14: Revolver. Make my day.
15: Virgin Radio.

0: Smith con la sua The Rush insieme ai suoi Editors, Surface Aiken Sam, l'album degli Editors. Gli Editors che torneranno targati 2027, il 3 febbraio 2027 qui a Milano all'Alcatraz, concerto firmato Virgin Radio. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Allora, è pronto per l'ultimo viaggio in giro per il mondo, ce la sente?
1: Attiamo.
0: Prima di andare in Kazakistan?
1: No, c'è ancora tempo.
0: Senti, ci fermiamo a Bari in Puglia. Bari non riscossa schedina del Super nella lotto da 600.000 euro. Tra 3 settimane la somma tornerà all'erario. No!
1: Eh sì, perché è stato vinto lo scorso 14 maggio in una tabaccheria un 5 più 1, esattamente di 596.000 euro. E dopo 90 giorni, se nessuno va a prendersi il premio,
0: che
1: ritorna
0: spreco
1: al proprietario.
0: Ma lei, quindi, ha mai vinto qualcosa, l'ha mai ritirata? No, dico.
1: No, ho vinto così poco che ho ritirato subito, non so,
0: cosa
1: tipo
0: 5 euro,
1: 50, 3
0: euro e 50. Sì. Vabbè, dai, l'importante è fortunato in amore, allora, dai. No. Io da Bari andrei ancora in Inghilterra. Perché vivere al mare rende più felice, lo dice la scienza, uno studio alla Exeter University. E dobbiamo aspettare, sì, l'inglese per sapere sta roba.
1: Ma loro te lo spiegano anche. Hanno fatto
0: me lo
1: questo
0: spieghi.
1: Studio,
0: sì,
1: con un campione di 48 milioni di persone,
0: sì,
1: e chi vive a meno di un chilometro dalla costa dichiara più frequentemente di trovarsi in buona salute rispetto a chi abita distante dal mare e di avere un miglioramento
0: psicologico
1: significativo riguardo al benessere,
0: ma
1: psicologico e fisico.
0: Certo,
1: che
0: una bella camminata in spiaggia, lo so, un giro in moto, in bicicletta, lo so.
1: Sempre, in tutte le stagioni fa sempre bene.
0: Se lei vuole può farla all'idroscalo qua a Milano, pieno di zanzare.
1: Esatto, no, lascio perdere.
0: Allora, prima nella macchina del tempo ho ricordato i T-Rex di Mark Bolan, che oggi uscivano con Metal Guru, canzone scritta proprio da Mark Bolan, l'album The Slider del 72. Le piace

nel 1972 esce questo singolo di T-Rex di Mark Bolan, Metal Guru. Questo era il settimo album della band, questo era prodotto da Tony Visconti, era il secondo disco dove si affacciavano di più verso il glam. Stiamo parlando del 72, ragazzi, poi Mark Bolan chiaramente si diede soltanto al glam e diventò il folletto del glam, mentre i primi cinque dischi dei T-Rex erano più votati al folk rock magari britannico, ma qui si sentiva tanto l'arrivo del glam. Abbiamo avuto ricordare Mark Bolan con i suoi T-Rex, Metal Guru. Abbiamo l'ultimo spazio adesso dedicato invece al Revolver Cult. Lasciamo l'Inghilterra, torniamo in America. Se nel 72 Mark Bolan tirava fuori Metal Guru, 8 anni dopo, nel 1980, a New York usciva Static Age, l'album dei Misfits. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: I Misfits con Last Caress 1980 li trovate in stand and play dell'epoca chiamata Beware. Pensate che uscì prima di uscire in America, uscì in Inghilterra, B-Way, poi uscì in America. Vabbè, cose che capitano. Un 12 pollici prodotto appunto nel Regno Unito dalla Armageddon Sparta Records e dalla Plan 9 Records, che era di Glenn Danzig. Quindi prime quattro canzoni erano le stesse che erano in un album chiamato Bullet, poi vengono prese. Sapete, in quegli anni c'erano dei movimenti tra l'Inghilterra e l'America, a volte venivano fatti degli album speciali per l'America o viceversa per l'Inghilterra, usando canzoni magari non mai usate da una parte e dall'altra. Va bene ragazzacci del rock and roll, non mollate i concerti. Stasera vi segnalo Morrissey ad Asti, Piazza Alfieri, da non perdere. Domani Skank & Nancy a Sogliano Rubicone in Piazza Matteotti, poi invece il 23 a Napoli Noisy Naples Fest, dove ci sarò pure io. I Gorillaz 25 luglio Trieste, Piazza Unità d'Italia. I Dropkick Murphy 28 luglio a Zano Decimo, Fiera della Musica. Gli Olive Vampires poi invece 1 settembre Milano Parco della Musica, 2 settembre Este Padova Music Festival. I Judas Priest arriveranno il 3 settembre Pordenone Blues Festival, e abbiamo regalato i biglietti oggi che li ha vinto il nostro amico di Firenze. Direi che ci siamo. Io ringrazio il Super Tocchi per la parte tecnica, il Bonzo per la parte relazionale, l'ufficio musica al settimo piano, ma soprattutto voi là fuori, gli ascoltatori di Virgin Radio, di Revolver, che siete la parte più importante della radio. Se fate parte della nostra famiglia vi ringraziamo, grazie del sostegno, e ricordatevi che Ringaccio qua a Virgin Radio vi vuole bene.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Il luogo non è indicato su nessuna mappa, i nostri clienti arrivano qui per caso, molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock, ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
3: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 16.
5: It's 4 p.m.
6: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
10: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
17: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
18: Con Max Giusti.
17: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
18: Stasera 18:45, Canale 5.
17: Il muro dà, il muro prende.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
0: Virgin Radio, Style Rock.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
13: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
16: Virgin Classics 1969.

0: Abbiamo imparato più da un disco di 3 minuti di quanto abbiamo mai imparato a scuola.
1: Bruce Springsteen.
2: Virgin Radio. Style Rock. You got it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 16 e 59 minuti.
7: It's 4:59 p.m.
1: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A14 code a tratti per traffico intenso tra l'allaccio con il raccordo di Casalecchio e Bologna-San Lazzaro in direzione Taranto. Sempre per traffico, incolonnamenti sulla A4 tra il bivio per la 21 e Verona Sud verso Trieste. Infine, sulla A19 Palermo-Catania si segnala un tratto chiuso per un incendio tra Tremonzelli e Resuttano in direzione Catania. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starting. It's not about expression. First you have to please yourself.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo. Con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro. Maxi rata 19.869 euro. TAN 7 99 TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Ci sono cose che vorresti tornassero.
18: Come le vacanze.
17: O un bel vantaggio.
18: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Tronic, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
7: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
6: Arriva subito.
8: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
14: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
15: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
17: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
18: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
19: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
20: Che fame!
17: Mac!
19: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
21: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Da
20: Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
21: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories. Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Depeche Mode, della zona oscura tra rock ed elettronica che solo loro hanno creato. Una fusione di chitarre e tastiere che entra nella storia degli anni 90 con una canzone che è divenuta uno dei loro più grandi successi, Walking in My Shoes.
3: Try walking in my shoes. Yes, stop.
2: 1992 Depeche Mode escono con il loro ottavo album Songs of Faith and Devotion, registrato in Spagna in una villa di Madrid, dove i Depeche Mode si chiudono per 8 mesi a scrivere e registrare in uno studio costruito in un basement, prima di spostarsi ad Amburgo e poi a Londra. Dave Gunn, Andy Fletcher, Martin Gore e Alan Wilder lavorano con il produttore Flood, che ha appena finito di registrare un album definitivo come Actum Baby con gli U2, e dopo il successo del loro album Violator costruiscono un altro capitolo della loro evoluzione, dal synth pop al rock da stadio. Uno dei temi dell'album Songs of Faith and Devotion è la ricerca di una via di uscita dai propri demoni interiori, la fede come devozione verso se stessi, sempre in bilico tra la spiritualità di Martin Gore, che scrive le canzoni, e i lati oscuri di Dave Gunn, che le interpreta. Questa tensione rende affascinante il disco, lo fa diventare rock nell'atteggiamento e conquista il pubblico. Songs of Faith and Devotion esce il 22 marzo del 93 e debutta direttamente al numero 1 in classifica, sia in Inghilterra che in America, vendendo 5 milioni di copie e lanciando la band nel gigantesco Devotional Tour, che dura ben 14 mesi. È durante il Devotional Tour che la dimensione live dei Depeche Mode diventa spettacolare, 156 date in tutto il mondo, tra cui 3 date storiche a Milano, Roma e Firenze. Dave Gunn si afferma come uno dei migliori frontman al mondo, canta Dipendenza e Lati Oscuri, poi sfida tutti con un ritornello in cui dice: non sto cercando soluzione o perdono per le cose che ho fatto, ma prima di giungere a qualsiasi conclusione, provate a mettervi nei miei panni. Una canzone in cui c'è tutto dei Depeche Mode, basso e chitarra live, un pianoforte passato in un distorsore per chitarra, loop ed effetti elettronici. Questa non può che essere Walking in My Shoes e naturalmente i Depeche Mode.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Ah! E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virgin Radio.
0: Sono le 17 e 58 minuti.
5: It's 5:58 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buonasera da Umberto Cascone. Irresponsabile alimentare l'odio per le divise, così Meloni sulla guerriglia urbana a Bologna, la manifestazione per la morte di Fakir. 64 poliziotti feriti, il sindaco Lepore, c'erano due piazze, solo una ci rappresenta. Nordio per gli agenti coinvolti nel decesso, non scudo penale ma processuale. Missili e droni iraniani su strutture americane in Kuwait e Bahrain dopo gli ultimi raid di Washington. Le autorità locali affermano di aver abbattuto tutte le minacce. Intanto il comandante dei Pasdaran minaccia: presto vendicheremo la morte di Khamenei. Trump prepara nuovi dazi contro decine di paesi in vista della scadenza delle tariffe globali al 10% alla fine della settimana. Lo rivela il Financial Times. Contro il Canada già annunciata un'imposta del 50% sulle importazioni. Il premier Carney si dice pronto a discutere con la Casa Bianca. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, ora in carcere a Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. La moglie parla di nuovo inizio e spera in un rapido ritorno del marito. Sulla vetrina un cartello invita i giornalisti a stare lontani. Allarme siccità nel bacino del Po, cresce la preoccupazione per la carenza di acqua potabile. Autobotti in diversi comuni di Piemonte, Lombardia, Marche e Veneto per rifornire i cittadini. Il Lago Maggiore ha i minimi, preoccupano i raccolti, ma la situazione, spiegano gli esperti, potrebbe peggiorare ancora. Nei primi sei mesi del 2026 le prestazioni sanitarie erogate sono state 1,6 milioni in più rispetto a un anno fa, segnalando un lieve miglioramento delle liste d'attesa. Lo riporta Agenas. Restano comunque 2,8 milioni le persone impossibilitate a svolgere visite e esami nei tempi previsti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade sulla A24 verso la tangenziale est di Roma è chiuso al traffico il bivio A24 tangenziale est di Roma provenendo dal grande raccordo anulare.

0: Amici del rock and roll, 18 e 2 minuti, martedì 21 luglio, scroscio di applausi per andare a presentare Melissa Greta, Andrea Rock, Virgin Generation e soprattutto il suono della vostra radio preferita, Virgin Radio.
1: Però manca una persona in questa squadra, il nostro Tommy in regia che torna anche oggi, si vede che ieri si è trovato bene.
0: Il regista degli applausi.
1: E però questa volta non sì. Ogni volta che glielo dici, ah, grazie Tommy, vabbè, grazie perché... per questa spontaneità, possiamo iniziare con tanto entusiasmo.
0: C'è del roaming nel frattempo.
1: C'è del jet lag.
0: Sì, un pochino. Lo stesso jet lag di un'ora che ci separa dalla patria degli Oasis, questa è Supersonic.

0: Supersonic, Oasis 1994. Cosa dire di questo disco meraviglioso che era Definitely Maybe? È stato ovviamente un grande capolavoro, motivo per il quale un capolavoro di questo tipo non è facile bissarlo, perlomeno nel 95 era addirittura arrivato What's the Story, certo, ma erano anni diversi. Se oggi dovessimo parlare di un nuovo lavoro degli Oasis, come risponderebbe il nostro rock ambassador?
1: Beh, se ne è parlato tanto negli ultimi tempi, negli ultimi mesi dopo la reunion, ma adesso arriva Liam Gallagher a rispondere a questa domanda, definitely, come si suol dire, a raffreddare anche gli entusiasmi, perché giusto, ha risposto ai fan con un motivo interessante. Scrive sui social che non ha nessuna voglia di affrontare le aspettative, bravo, esagerate del pubblico. Secondo lui, se un nuovo album non vendesse 100 milioni di copie nella prima ora, non curasse l'alito cattivo, la stitichezza, e non facesse pure tornare indietro nel tempo Cher, verrebbe comunque massacrato dalla critica.
0: Allora, lo capisco soprattutto sul discorso di Cher.
1: Ma se ha l'ansia Liam Gallagher di fare le cose, noi cosa dobbiamo dire?
0: Noi per fortuna presentiamo i dischi, come quello dei Kasabian, Great Pretender.

0: 18 e 3 minuti, la diretta di Virgin Radio, che oggi diventa una puntata un po' particolare perché abbiamo diverse nuove uscite. Andiamo a casa di Rivers Cuomo. Chi è Rivers Cuomo? Rivers Cuomo è il leader dei Weezer, una band mega galattica se si pensa a quello che è stato il loro inizio, che arriva sul finire degli anni 80, perché da lì effettivamente la carriera di Rivers Cuomo comincia pian pianino a muoversi. Nel 1994 il Blue Album, che conteneva Buddy Holly, e oggi i Weezer sono una realtà non consolidata, praticamente dei veterani della scena indipendente americana.
1: Hanno passato tutta una serie di colori di album, adesso arriverà quello che è già stato ribattezzato The Gold Album, l'album d'oro, uscirà il 21 di agosto, e c'è un brano che lo anticipa. La particolarità di questo brano è la collaborazione con Carly Hartzman, voce leader della band Wednesday, e in questo brano il dialogo tra la sua voce e quella di Rivers Cuomo dà alla canzone un'atmosfera molto diversa dal solito. Un pezzo intimo, un po' nostalgico. Io ci sento onestamente e anche piacevolmente tante sonorità anni 90, quindi un po' un back in the past, meno male.
0: Quando ho visto featuring Wednesday, non conoscendo la band, ammetto la mia ignoranza, pensavo che fosse la versione meno cattiva di Wednesday 13, che invece era il membro dei Murder Dolls, eccetera eccetera. Da Rivers Cuomo ci si può aspettare di tutto, perché lui è partito nell'heavy metal, quindi assolutamente. Invece qui abbiamo un sapore completamente diverso. Il brano si chiama We Might As Well Be Strangers.

0: Brano terribilmente identificativo di Virgin Radio nel 2007, Linkin Park, What I've Done.
1: E tornano ad omaggiare David Bowie, chi ne parliamo tra pochissimo qui su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Somebody take a picture before it's too late. Try Better Next Time, Placebo del 2022, 18:28, martedì 21 luglio. Il Placebo, Brian Molko, si è sempre dichiarato, e come dargli torto, grandissimo estimatore del Duca Bianco David Bowie.
1: E viceversa, anche perché è stato uno dei primi, il Duca Bianco, a credere nei Placebo. Hanno fatto anche una collaborazione insieme in Without You I'm Nothing nel 1998. Insomma, c'era un rapporto vero tra i due artisti, e giustamente Brian Molko non manca occasione di ricordarlo e di ringraziarlo. È successo recentemente anche in una serata speciale dedicata a uno dei dischi più importanti di Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust, dove sul palco del Royal Festival Hall a Londra un cast di vari artisti ha reinterpretato quest'album del 72 con nuovi arrangiamenti orchestrali. Tra questi artisti c'era anche il nostro Brian Molko dei Placebo, che ha cantato Moon Age, Daydream, Rock and Roll Suicide e nel bis anche Space Oddity. Molto
0: mamma
1: bello,
0: mia,
1: cioè, ci sono i video online. Io sono rimasta abbastanza senza parole, perché comunque gli anni passano per tutti, ma per Brian Molko no.
0: No, e forse non sarebbero passati nemmeno per Bowie, se fosse ancora qui, perché avrebbe una longevità artistica micidiale. I Greta Van Fleet hanno recuperato sicuramente qualcosa dal passato, ma poi l'hanno reso loro. Questo è Play Your Games.

0: dalla colonna sonora di Batman Forever, You Too, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, 1996. Qui però per par condicio a livello
1: io
0: di
1: infermerei a Batman
0: di cinecomics,
1: però...
0: io adesso devo andare dall'altra casa, la casa delle idee, la Marvel. Perché? Perché in questi giorni, anzi proprio ieri, è uscito il nuovo trailer ufficiale di Avengers Doomsday, questo capolavoro probabilmente già attesissimo nelle sale cinematografiche dal prossimo 18 dicembre, che dovrebbe, potrebbe, vorremmo fosse il film che ufficialmente ha l'onere e l'onore di rilanciare la Marvel al cinema, perché gli ultimi anni della Marvel al cinema non sono stati buoni.
1: Ma perché è un film che promette
0: corale,
1: va bene, ma ci sono talmente tanti di quei personaggi, poi tu li conosci meglio di me, però a quanto ho capito promette di unire un po' tutte le sue saghe in un'unica gigantesca battaglia del multiverso.
0: Allora, così dovrebbe essere, così probabilmente sarà, quindi tutte le cose che sono state lanciate, i titoli anche magari un po' più piccoli che hanno funzionato un po' meno al botteghino, Shang-Chi per dirne una, trovano la loro rotta di collisione nei confronti del Dottor Destino, quindi uno dei più grandi cattivi della storia della Marvel, stranamente interpretato da colui che negli anni ha ricoperto il ruolo di Iron Man, quindi uno dei grandi buoni della storia degli Avengers. Insomma, già questo
1: Robert
0: due
1: Downey
0: anni
1: Jr.
0: fa, Robert Downey Jr. Già questo, quando è stato annunciato anni fa al Comic Con di San Diego, aveva creato uno scalpore incredibile. Il film è attesissimo, il trailer è arrivato, torna anche Chris Evans nei panni probabilmente di un altro Captain America. Insomma, tutto è pronto per quello che potrebbe essere il film che chiude definitivamente un'era Marvel, ne apre un'altra e soprattutto deve nuovamente fare breccia nei cuori di noi fan.
1: Sai chi vedrai bene come colonna sonora di un film Marvel degli Avengers? I Muse, li vedrai perfettamente. Invece li vedremo a Milano il 20 e il 21 di novembre. Li ascoltiamo adesso.

0: Grande groove di Panic Station dei Muse 2012.
1: E ci sono nuovi brani da ascoltare insieme tra pochissimo qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
20: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
21: Virgin Classics 1980.

Girl, it looks so pretty to me, like it always did.

0: Tunnel of Love, Dire Straits, 1980, la diretta di Virgin Generation con voi, 18 e 53 minuti, da un grande classico, dalla chitarra di Mark Knopfler a un nuovo talento della scena musicale internazionale.
1: Stiamo parlando di Role Model, che è al secolo Tucker Pillsbury, cantautore americano del Mail, che ha pubblicato un nuovo singolo estratto da Chuck Timely and the Hourglass, il suo nuovo album. È un brano che rappresenta, diciamo, perfettamente il nuovo corso dell'artista, perché se l'album precedente, Kansas Anymore, era dominato un po' dalla malinconia, dai tormenti, dai cuori spezzati, questo è decisamente più luminoso, anche a partire dal titolo. Una presentazione giusta, coerente.
0: Mi piace nella definizione che dà Wikipedia dell'artista il termine bedroom pop.
1: Da cameretta. Ma allora, è sicuramente un progetto leggero questo, più leggero del precedente, più spensierato, più, non voglio dire frivolo, ma sicuramente più così, leggero, frizzante.
0: Insomma,
1: ecco,
0: lo dice,
1: però
0: anche
1: da cameretta, no.
0: Ma non lo so,
1: chi
0: lo
1: l'ha
0: so.
1: Scritto?
0: Wikipedia, vabbè, è un po' come quando si parla di Heartland Rock, no? Cioè il rock delle grandi, dei grandi spazi, no? Quando si parla di Springsteen, Tom Perry,
1: sì,
0: per quella tipologia di suono, no? Ci sono questi microgeneri, queste piccolissime etichette che i giornalisti e gli addetti ai lavori hanno un po' affibbiato a certi artisti.
1: Allora, se tu mi dici cameretta, mi viene in mente un mondo più introspettivo. Secondo me è un percorso che ha fatto parte della sua carriera finora, ma che si sta buttando alle spalle. Forse la pagina Wikipedia deve essere aggiornata.
0: Insomma, traete anche voi un giudizio su Joy, nuovo singolo di Role Model.

0: Io ci canto un po' sopra una hit degli anni Ottanta che era Centerfold, però d'altronde è la musica fatta
1: anche
0: in sette.
1: Che Brian Adams, comunque ci piace tantissimo e con questa energia torniamo anche nella seconda ora di Virgin Generation, dopo le breaking news e TGCOM 24, le info sul traffico.
2: Virgin Generation. Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 19.
3: It's 7 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buonasera da Umberto Cascone. La notte di guerriglia a Bologna, dopo la manifestazione in memoria di Fakir morto durante un fermo di polizia, arrestato un attivista, disposto il divieto di dimora, 64 gli agenti feriti nei disordini, ira di Meloni, irresponsabile alimentare l'odio per i poliziotti. A Palazzo Chigi vertice tra i leader di maggioranza, Meloni, Salvini, Tajani e Lupi concordano di far decidere al Parlamento sull'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di difesa estesa al settore energetico. Domani alla Camera, question time del ministro Giorgetti. Alla Casa Bianca, Trump incontra l'omologo libanese Aoun. Se me lo chiede, parlerò con Hezbollah, dice. Poi incalza sull'Iran. Non ho interesse a incontrarli, anche se loro vorrebbero. Presto distruggerò l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain. E avverte gli Houthi, se bloccano il Mar Rosso, ce ne occuperemo. Una bimba di 10 anni dispersa nel lago di Como, dove stava nuotando, in corso le ricerche in azione sommozzatori ed elicotteri. La piccola marocchina era con i genitori in visita ad alcuni parenti nella zona, decine di bagnanti nonostante i divieti. Attorno al Po è allarme siccità. Secondo l'autorità di bacino, decine di comuni rischiano di non avere abbastanza acqua potabile. Già attive autobotti in diversi centri di Piemonte, Lombardia, Veneto e Marche. Il lago Maggiore è a livello minimo e nelle campagne manca l'acqua per sostenere i raccolti. Calcio: l'Italia attende entro poche ore la risposta di Pep Guardiola. Dopo il blitz dei neo dirigenti federali Maldini e Leonardo, l'ex allenatore del City

0: Offspring Next to You 2005, 19 e 5 minuti, martedì 21 luglio, la diretta di Virgin Radio è con Virgin Generation. La California degli Offspring è anche la California dei Green Day, quindi è anche la California di tutti quei progetti che vedono correlati il buon Billy Joe Armstrong, anche in questo caso il suo compagno, il buon Mr. White, all'interno del progetto Cover Ups, un progetto di cover con il quale il noto frontman dei Green Day si diverte a tributare i suoi artisti preferiti, ovviamente con un filo di pressione in meno rispetto a quando va in giro proprio con la sua band originale.
1: Beh, non è detto, perché sai, finché suona i suoi pezzi, solo i suoi pezzi li può fare come vuole. Quando deve suonare quelli degli altri, magari anche Billy Joe Armstrong ha un po' di tensione, chi può dirlo. Comunque è andata benissimo la serata che ha fatto con i Cover Ups al Roxy Theater di West Hollywood qualche sera fa. Non era un concerto qualsiasi, ma un evento speciale organizzato in Marshall, gli amplificatori, per celebrare appunto il lancio del nuovo amplificatore signature di Billy Joe Armstrong, ispirato al suono di Dookie, perché questo è uno strumento importante per i Green Day.
0: Assolutamente sì, innanzitutto si narra che non venisse utilizzato il canale distorto, ma semplicemente per le registrazioni si alzò a manetta il volume, e quella che voi sentite sul disco è la distorsione originale creata dal volume sparato a chiodo. Chi suggerì tutto questo? Beh, il celebre producer di quell'album, ovvero Rob Cavallo,
1: che era presente quella sera e salì sul palco, è salito sul palco anche con Billy Joe Armstrong. Rob Cavallo, sì, un personaggio molto importante per la produzione non soltanto di Dookie, ma anche Insomniac, Nimrod, American Idiot, molti altri album della band. Continuiamo con la musica, ma rimaniamo sui Green Day. Il loro ultimo singolo si intitola I'm Never Gonna R.I.P.

0: Virgin Generation.
1: Virgin Generation.
2: Okay, really?

0: Why Can This Be Love, Van Halen, fase 1986, 19:13 minuti, questa è la diretta di Virgin Generation. Siamo entrati un po' nel tecnico, tra virgolette, quando abbiamo parlato della soluzione che utilizzava Rob Cavallo per far distorgere naturalmente il suono di chitarra dei Green Day nell'album Dookie. Adesso parliamo di un'altra feature che è spesso utilizzata negli studi di registrazione e che secondo Mick Jagger, bah, sì, ha senso fino a una certa.
1: Stai parlando dell'analogico, se non sbaglio. Io settimana scorsa, quando tu non c'eri, Andrea, ho parlato dell'importanza di Andrew Watt, il produttore di tante leggende del rock, gettonatissimo per tanti progetti, anche nell'ultimo album dei Rolling Stones, Foreign Tones. Ha discusso, tra virgolette, con Mick Jagger perché voleva che gli Stones facessero la cover di Beautiful Delia di Chuck Berry, che è una effettivamente delle ultime tracce dell'album, ma che la facessero, la registrassero in analogico. E Mick Jagger ha sorto un po' il naso a quel punto, perché dice: ma che differenza t'ha? Tanto la gente fa, tanto la gente poi ascolta tutto dal telefono, mica si accorge se è stato registrato su nastro o in digitale. E qui vengo a te, Andrea, è vera questa osservazione di Mick Jagger?
0: Allora, ti viene un po' da fare questo ragionamento ed è assolutamente normale. Un orecchio attento tendenzialmente questa cosa la percepisce, però è chiaro che il digitale ha delle compressioni tutte di un altro tipo e un po' mortifica certe scelte artistiche. Il consiglio, signori, è: non ascoltate i dischi solo ed esclusivamente dai device.
1: Quando potete, questo... magari ci sono anche dei device da mettere a casa per prendersi del tempo e ascoltare
0: impianti,
1: bene.
0: Comunque l'hanno fatto. Esistono ancora gli impianti.
1: Gli impianti, bello, oppure fate un giro in macchina, che in macchina si ascoltano bene le cose sempre. No,
0: però c'è una compressione particolare anche in macchina.
1: Ah, vedi,
0: oggi,
1: vedi, tanti ascolti diversi. Comunque, alla fine il pezzo l'hanno fatto in analogico.
0: Come era giusto che. Anche perché il produttore è lui e dice: decido io. Rolling Stones, In the Stars.

0: Nel 1991, praticamente nell'ambito del rock, uscirono soltanto capolavori. Questa era Mama, I'm Coming Home, lui, Ozzy Osbourne.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
0: Amici del rock and roll, fra poco torna Virgin Generation.
4: C'è una notizia interessante che arriva dalla Cina. Andiamo lì tra pochissimo, qui su Virgin Radio.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente. Però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone. E con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: la distanza che esiste tra gli editors del 2018 di Magazine e gli editors di oggi, no? Quindi l'abbiamo detto tante volte qui su Virgin Radio, la distanza tra quella scelta decisamente più elettronica negli arrangiamenti di Violence e quello che invece ci stanno consegnando con gli ultimi singoli molto più suonati. Per quanto riguarda invece le notizie curiose ma interessanti e che danno un po' di lustro a quello che è il mondo culturale di oggi, ne hai scovata una molto interessante che arriva dalla Cina.
1: Visto che parlavi di distanza, accorciamo le distanze con la Cina, perché c'è questa storia bella. Non sono giorni luminosi quelli che stiamo vivendo, quindi è bello anche parlare di cose più serene. La Cina ha per protagonista questo fattorino delle consegne a domicilio negli ultimi giorni, perché si chiama Wang Jinbing, ha 56 anni e ha appena vinto il premio Luxun, che pensate è uno dei riconoscimenti letterari più prestigiosi del paese. Lui era solito scrivere tra una consegna e l'altra, cioè non era uno scrittore di mestiere, era proprio un fattorino. Tra una consegna e l'altra si appuntava le frasi sui fogli di carta nei momenti liberi, e i suoi testi appunto raccontano la vita da rider, le corse contro il tempo, la fatica, la difficoltà del lavoro quotidiano. Da questi versi è nato il libro Low Flight, che gli è valso il premio.
0: Bene, cercheremo di recuperarlo perché mi interessa molto.
1: Anche
0: quel
1: tu
0: tipo
1: lo fai?
0: Di pensiero. No, io vivo di corse contro il tempo per tutta un'altra questione, però lo trovo molto interessante e stimolante. Shine Down, il nuovo singolo, si chiama Young Again su Virgin Radio.

0: Tutti i miei credi religiosi sono basati su Star Wars.
1: Mike Dirnt. Virgin Radio. Style Rock.

0: a seguito di quello che dicevamo poco fa, sempre il 1991, sempre anno di grandi capolavori, Under the Bridge, uno degli RPG più famosi della storia del rock, Red Hot Chili Peppers, 19 e 40 minuti. A proposito di Red Hot Chili Peppers, il bassista Flea lo conoscete molto bene, un disco da solista che lo porta anche in uno dei contesti social musicali più famosi degli ultimi anni, il Piccolo Desk
1: Concert. Esatto, è stata la volta anche di Flea del Red Hot Chili Peppers, perché ci sono passati praticamente tutti gli artisti. Ne abbiamo parlato recentemente, se non sbaglio, dei Foo Fighters, che per presentare il nuovo album si sono presentati anche in questo format. Perché Tiny Desk Concert? Perché è un'esibizione più o meno acustica di un nuovo progetto, che però avviene in una stanza molto piccola,
0: molto circoscritta,
1: molto piccola, molto intima. L'ha fatto quindi anche Flea per il suo nuovo progetto Honora, però non suona solo il basso, anzi suona il suo primo strumento,
0: la tromba.
1: Esatto, e ha anche aggiunto, presentando la band e in particolare la bassista, Anna Butters, ha detto: è molto più brava di me.
0: Vabbè, Flea non è un ultra tecnico, ma è un genio del basso, quindi insomma la situazione è sempre borderline. Arrivano gli Arctic Monkeys, Do I Wanna Know.

0: Do I Wanna Know, singolo degli Arctic Monkeys 2013.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico di Neil Young.
2: Virgin Generation. Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, schinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
15: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
17: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
18: Virgin Classics 1977.

0: Like a Hurricane, Neil Young, 1977. Negli anni 70 era già avvenuta ovviamente la grande rivoluzione nella carriera di Bob Dylan, con quel tradimento, il famoso tradimento dell'elettrico dal menestrello di Duluth, che ovviamente è stato il capostipite di un certo tipo di songwriting folk e che ancora oggi, nel 2026, è protagonista di date targate Virgin Radio.
1: Tre date esclusive, perché tornerà nel nostro paese a novembre: il 2 di novembre a Milano, il 5 di novembre al Palazzo dello Sport a Roma e il 7 novembre all'Unipol Arena di Bologna. Vi do un consiglio, ragazzi: andate sul nostro sito virginradio.it, perché potete far parte di un'iniziativa molto importante legata a questi concerti.
0: Allora, lo dico subito, non si tratta di vincere un premio Nobel, questo non lo possiamo, questa è l'unica cosa.
1: E nel caso, se lo vinceste, non andate a ritirarlo.
0: Non andate, sì, ma comunque, ecco, questa è l'unica cosa che io posso garantire che il sito di Virgin Radio non vi consegnerà. Non stiamo mettendo in palio un premio Nobel, però mettiamo sempre al centro delle nostre trasmissioni la nuova musica, motivo per il quale adesso chiudiamo questa nostra puntata del martedì con il nuovo singolo dei Broadside. Questa è Dead Roses.

0: Dead Roses, Broadside, per chiudere questa puntata di Virgin Generation.
1: Torniamo domani, ragazzi, come sempre dalle 18 alle 20 vi aspettiamo qui su Virgin Radio. Grazie mille per essere con noi ogni sera. Grazie a Thomas in regia, grazie mille Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Grete, soprattutto al pubblico di ascoltatori più attento della radiofonia, quello di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Virgin Radio. Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Ah! E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
5: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
6: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19.90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starting. It's not about expression. First you have to please yourself. It's in the stars, it's in the stars. You just don't give up.
8: Best Rock 500. The songs that made rock history.
9: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
8: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Ufficio cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
17: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
16: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
17: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
16: È buonissima!
17: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
16: E per risotti cremosi?
17: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
18: Quello che si riserva alle occasioni speciali...
19: Spumante o champagne?
18: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali...
19: Filetto o entrecote?
18: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
20: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
21: GWM, go with more.
22: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. TAG 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
16: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
0: Best Rock

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: No lover.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche ed antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, poi gli informativi su finecobank.com.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
14: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
16: Virgin Radio, Style Rock.
17: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
18: Ufficio cosa smarrite?
19: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
0: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che ami.

0: sempre detto di essere terribilmente vulnerabile come autore. Puoi semplicemente guardare i miei dischi e capire cosa provo.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla! Scialla,
17: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
15: Noi 1000!
17: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Virgin Classics 1984.

0: home.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
5: E così è arrivata l'ora del nostro appuntamento. L'ora di incontrarsi in questa bettola di motel dove io faccio il servizio di notte e voi siete gli avventori. Sembra quasi un gioco di ruolo. Registro i vostri documenti, vi consegno le chiavi delle vostre stanze, incasso i 50 verdoni e il rock inizia a diffondersi. Tutto come da copione. Benvenuti al Virgin Motel, da Johnny J. Douglas.

Il povero Jack è ostaggio di sua moglie, una donna arcigna che ha seppellito la sensibilità insieme al suo primo marito. Continua a dargli ordini come se fosse un maggiordomo alle sue dipendenze. Lui tenta di accontentarla in tutto, ma lei sembra non essere soddisfatta di niente. A guardarlo ti si frantuma il cuore. È da giorni che sono ospiti al Virgin Motel e da giorni che va avanti questa storia. Ha anche gusti musicali pessimi la signora, mentre il vecchio Jack è un buon intenditore di rock. Era facile intuire di chi dei due sarei diventato amico.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
6: Virgin Radio.

Qui al Virgin Motel, il rock anima le nostre conversazioni. È il nostro punto d'incontro. È il motivo per cui ogni sera vi mettete in viaggio per raggiungerci in questo luogo sperduto della Terra. Cosa importa se le nostre stanze non sono confortevoli? Se anche in questa calda notte estiva possiamo condividere ciò che più amiamo, la musica.

Entra al Virgin Motel, ha le mani e gli indumenti sporchi di grasso. Quel rottame non ne vuole sapere di ripartire e mi indica qualcosa là fuori che non mi volto neppure a guardare. Vuole una stanza? Chiedo con il chiaro intento di chiudere la pratica. In realtà vorrei una macchina nuova, risponde lui tra i denti, ma poi mi allunga il suo documento. Un altro sprovveduto che è finito nella Death Valley pensando di andare a fare un giretto in collina.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
5: Virgin Radio, Style Rock.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
9: Virgin Motel.

Non l'ho sentito arrivare. Ero a testa bassa cercando di finire questo dannato cruciverba. Non riesci a dormire? Chiedo mentre lui si siede sul divano del Virgin Motel. Nottataccia, signor Douglas. L'aiuto con qualche definizione, mi dice con l'aria di chi crede di

lampo, come se stesse partecipando a un gioco a quiz dove vince il più veloce. Scrivo e passo alla successiva. Questa è facile, signor Perez. 4 orizzontale, chitarrista britannico, soprannominato Slow Hand. Iniziali. Non gli do neppure il tempo di pensarci. E. C. Eric Clapton.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
6: On Virgin Radio.

Sono amici da una vita, hanno passato da poco i 60. Entrambi con matrimoni naufragati alle spalle. È il momento di goderci un po' la vita, signor Douglas, dicono all'unisono, scoppiando poi a ridere. Le donne non sono state altro che problemi per noi. Adesso ce ne teniamo alla larga. Meglio una partita a bridge e un bicchiere di whisky. E magari un po' di rock and roll, aggiungo io. Quello non deve mai mancare, risponde con slancio il più robusto dei due. Allora, tenetevi forte! Alzo il volume, accompagnato dall'entusiasmo dei nuovi clienti del Virgin Motel.

Dice che è capace di prevedere il futuro. Si siede sul divano del Virgin Motel e tira fuori un mazzo di tarocchi. Sento che lei è un'anima inquieta, signor Douglas. Non vuole che le legga le carte? Mi chiede mentre sta già mischiando il mio destino. Resto in bilico sulla linea di confine tra lo scetticismo e la curiosità di sapere cosa hanno da dire sulla mia vita quelle strane figure. Se salterà fuori una regina di spade piuttosto che un fante di coppe. La signora mi sta fissando. Il suo sguardo è penetrante, reso ancora più intenso da un abbondante uso di matita nera sul contorno occhi. Senza aspettare la mia risposta, sistema due mucchietti sul tavolo e mi dice: «Ne scelga uno».

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
12: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
13: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
14: Virgin Motel.

Adesso che tutti i miei ospiti sono nelle loro stanze, un silenzio irreale mi avvolge. Il Virgin Motel mi si concede nella sua versione più intima. Sono l'uomo più solo e quello che soffre meno di solitudine. Che ottima condizione. Allungo una mano per arrivare al mio pacchetto di sigarette. Estraggo l'ultima bionda rimasta. Accendo e aspiro. E poi butto fuori il fumo e la stanchezza della mia giornata. Dalla radio alle mie spalle giunge ancora ottima musica. Questo credo che sarà per me l'ultimo disco di oggi. Da Johnny J. Douglas. Buonanotte. Anime vagabonde.

Il signor Brown tiene stretto tra le sue mani enormi un panino farcito di ogni ben di Dio. Con foga animalesca lo schiaccia e ci affonda i denti, portandosene via la metà con un solo morso. Una colata di maionese e senape gli gronda sulla sua barba ispida. Emette un grugnito e si pulisce passandosi una mano sulla bocca, la stessa che poi va a strusciare sui suoi pantaloni. Uno spettacolo ripugnante e allo stesso tempo ipnotico. Uno dei tanti personaggi un po' strambi che capitano qui al Virgin Motel.

0: Dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Con il sottocosto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio, solo da Uni Euro.
4: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
1: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
11: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
12: GWM, go with more.
13: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
15: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
16: Virgin Motel.
15: Dove il rock non va mai a dormire.

La sua bella lo ha piantato in asso dopo una rocambolesca giornata a Las Vegas. Lei se n'è andata con un addetto alla sicurezza, mentre lui, con il cuore infranto, si è ritrovato al Virgin Motel. Che gli uomini non piangano è una credenza sbagliata. Lui, da quando è entrato, non fa che asciugarsi le lacrime e tirar su con il naso. «Sono cose che capitano, vecchio mio», gli dico. «E alla fine credo che a far più male non sia la perdita, ma l'errore di valutazione, l'aver dato fiducia a una persona che non la meritava». Alza gli occhi verso di me e mi guarda come fosse un'apparizione. «Ha perfettamente ragione», esclama. «Oggi ho perso un amore, ma forse ho trovato un amico».

Indietreggia fino a trovare dietro di sé il divano e si lascia cadere. «Serve condividere una birra per raccontarti la mia storia», mi dice. Il cliente ha sempre ragione, almeno quando è simpatico. Così vado di là e tiro fuori dal frigo due bionde ben ghiacciate. Niente di meglio per iniziare una conversazione in una notte estiva. Gliela porgo ed è come inserire il gettone in un jukebox. Giù un sorso e inizia a raccontare. E la sua storia trova la giusta colonna sonora al Virgin Motel.

Frank se ne sta seduto là fuori ad ascoltare il sibilo del vento. All'improvviso si alza un gran polverone. «Una tempesta di sabbia!» mi dice con l'entusiasmo di un bambino. Esplodo in una grande risata. «Non ne hai mai vista una vera, amico mio. Il tempo di avvistarla all'orizzonte in pochi secondi ti ci ritrovi dentro perdendo qualsiasi riferimento. È una di quelle cose belle da vedere al cinema, un po' meno da vivere in prima persona». Rientra al Virgin Motel e va a sedersi sul divano. Sembra quasi sconsolato. La porta sbatte violentemente. Sobbalziamo entrambi, rassicurandoci subito dopo con questo pezzo.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre, Unipol Dom Milano. 5 novembre, Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre, Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
4: Virgin Radio, Style Rock.
5: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Allora, vacanze?
7: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
6: Ma ne hai viste di tutti i colori?
7: No, solo quelli di Mini.
8: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

si trascina dietro una valigia più grande di lui. «Ehi, amico, che cos'hai là dentro, un cadavere?» Il poveretto fa un sorriso sgomento mentre si gira a guardare una signora piuttosto corpulenta che sta entrando al Virgin Motel. «È colpa di mia moglie», dice indicandola. «Ha sempre paura che le manchi qualcosa quando è in viaggio». La consorte lo guarda irritata. «Capisco che non tira una buona aria, così registro velocemente i loro documenti e li sistemo nella stanza 9. Quando salgono le scale, stanno di nuovo litigando. Io alzo il volume della radio, evitando di impicciarmi negli affari altrui.

Parla continuando ad attorcigliarsi ciocche di capelli e a strizzare gli occhi. Va a sedersi sul divano del Virgin Motel, ma non riesce a restare fermo. Vuoi qualcosa da bere, amico? Mi chiede una birra. Io mi correggo. Intendevo qualcosa di caldo, gli dico, pensando di offrirgli qualche tisana per calmarlo un po'. Mi manda a quel paese con un gesto plateale della mano. Poi, offeso, si ritira nella sua stanza. Io non volevo essere scortese, ma lontano da me il farmi sopraffare da sensi di colpa, alzo il volume della radio e mi godo il prossimo disco.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: Virgin Motel.
5: Only on Virgin Radio.

Sí, tengo una reserva a mi nombre. Torres, Enrique Torres. Un buffo signore che supera a malapena il 1,50 m mi guarda al di là del bancone. Non controllo neppure. Mi ricordo di aver segnato quel nome. È l'unico della lista. Non perché il Virgin Motel sia vuoto. Semplicemente nessuno si prende mai la briga di prenotare. Neppure in alta stagione. Neppure in piena estate. Le nostre stanze sono occupate da persone capitate qui per caso. Quasi ci fosse un richiamo segreto che adesca chi si ritrova a percorrere queste strade d'America.

Tra risate e schiamazzi scendono da un furgoncino hippie color giallo canarino. Con gli abiti che indossano sembrano la cartolina di un'epoca ormai sbiadita, di anni che erano la promessa di un sogno. Entrano facendo un gran baccano. Mi stanno così simpatici che non gli dico neppure di abbassare il volume per rispetto degli altri clienti. In fondo ho sempre messo le cose in chiaro con i miei ospiti. Il Virgin Motel non è il posto adatto per i morti di sonno.

Miss America entra al Virgin Motel. Non ha né la fascia né la corona, ma potete starne certi, è lei la più bella tra le belle. Guardandola, uno si illude che questo sia ancora un paese che scoppia di salute. Avanza verso il bancone della reception. Potrei perdermi in ogni centimetro delle sue gambe chilometriche, nei suoi seni generosi che affiorano dalla scollatura della sua camicetta, oppure lungo i suoi fianchi sinuosi. Invece, resto incollato ai suoi occhi, neri, profondi, magnetici. Passano un paio di secondi prima che lei chieda: c'è una stanza disponibile per la notte? Vorrei risponderle: certo, una stanza disponibile per la notte e un uomo disponibile per tutta una vita.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
2: Perché?
4: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
7: Virgin Motel.

Il signor Smith viene da me a lamentarsi dei suoi vicini di stanza troppo rumorosi. Sono giovani, amico, provo a spiegargli. Hanno un entusiasmo che noi abbiamo dimenticato. Non farti il fegato amaro. Va a sedersi sul divano del Virgin Motel, non troppo persuaso ad abbandonare la sua protesta. Comincia a sfogliare senza interesse una rivista lasciata lì, sul tavolo di fronte a lui. «Gli concedo ancora 10 minuti», mi dice minaccioso. «Scelta saggia», gli rispondo. 10 minuti credo siano sufficienti. Intanto, lasciamoci stupire da un po' di rock and roll».

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

cerca la luce giusta, si inquadra e scatta una foto. Controlla, non è soddisfatta del risultato. Si rimette in posa, scatta di nuovo, adesso proprio sotto l'insegna del Virgin Motel. La cosa va avanti così per molto, poi rientra e va a sedersi sul divano. «Ancora nessun like, signor Douglas?» mi dice spazientita, come se stesse aspettando il referto di un esame importante. «Mi tengo talmente alla larga da tutto quello che succede nel mondo social che non so proprio cosa risponderle, se non un semplice «Perché non ti ascolti un po' di buona musica e non resti connessa con il mondo reale?»

I finali non mi piacciono. I finali si assomigliano tutti. Termino sempre raccogliendo le mie cose e chiudendomi la porta alle spalle. A me piacciono gli inizi e tutto quello che sta in mezzo, tra un benvenuto e un arrivederci. Anche per questa notte, tutto ciò che abbiamo vissuto in questo intramezzo è stato di mio gradimento. Grazie per essere passati a trovarmi al Virgin Motel e buonanotte da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.